La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Sono le 3 e 0 minuti.
1: Serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 476 730 01.
3: Sorriso.
4: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. Momenti della notte.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie.

0: www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso.
8: Radio Sorriso.
9: Più giovane.
10: Più giovane che mai.

C'è tantis mostris, c'è t'invés, par studiai tim sin da u. Va bene però, tu ti smenteis di vue, di che han alc di regalar parte.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tua a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
14: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte, forte, sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
0: Sorriso! A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: più sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 7:04.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ti piace con un semplice click?
2: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
2: Perché se non deghi, non ci credi!
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Sorriso!
4: È il momento di Ma che bel sabato!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Io vorrei proporre come nuova artista anche la nostra Regina Madre. Chiederò a Classe 1 adesso di contattarla, di farle firmare un contrattino, perché anche lei potrebbe darsi le edizioni.

0: È brava, guarda che brava, ogni giorno ne canta una, a volte anche due. Senti, ad esempio questo.
1: Santo Padre che da Roma
0: va da un genere musicale all'altro.

È brava, quando una è brava, è brava, brava. Dai, ti faremo firmare il contrattino, Chiederò io personalmente agli amici di Classe 1 Edizioni di metterti sotto contratto, perché qua. Poi, sai, l'età 108 anni, qua facciamo i sordi. A Roma direbbero facciamo i sordi, facciamo. Non i sordi, facciamo i sordi, qua, con Aurelio. Va bene, le 7:13 minuti, c'è Giovanni Zani in diretta per la puntata del sabato di Ma che bella giornata, infatti, ma che bel sabato, ma che bella giornata si trasforma in ma che bel sabato, domani che sarà domenica sarà trasformata in, ditelo, ma che bella domenica, bravi, siete bravi e soprattutto attenti. Abbiamo 3 ore davanti da condividere con la nostra bella musica, che vi invito anche a domandare utilizzando il numeretto magico 345 48 45

se la Danielina Nespolina mi chiamasse per cantare anche la vita adesso, di corsa arriverei, di corsa. La vita è adesso. Questa è la cover del pezzo di Claudio Baglioni, no? Le 7:23. Vediamo. Oggi è il 13, mamma. Oggi è Sant'Antonio da Padova. Auguri, questo Santone bisogna per forza di cose, insomma, organizzarci, dire due parole per questo. Dopo vi racconto un po' la storia. Sai, io quando ci sono questi santi così importanti come quello che capiterà il 24 di giugno, vale a dire San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, sì. Io festeggio, tra i tanti Giovanni che ci sono nel calendario, io festeggerò la prossima settimana praticamente, no? Il 24, quindi. Vi racconterò la storia di San Giovanni Battista, però volevo io mi informo, dicevo, no, su tutti i santi, San Antonio a Padova. Sono andato a vedermi un po' la storia, che cercherò di farvi in breve. Se volete aiutarmi anche voi, potete farlo utilizzando il nostro numero. Se avete qualcosa da dire, scrivetelo al 345 48 45 663. La mia amica Giulietta di Volta Barozzo, che è una che di santi se ne intende, potrebbe raccontarmela al telefono invece la storia di Sant'Antonio. Comunque, l'augurio che io estendo a tutti coloro che portano questo nome, anche l'equivalente femminile, Antonia, i vezzeggiativi valgono, Antonella, Antonellina, Antonelluccia, Antonietta, si valgono, quindi auguri anche a voi, Oggi si festeggia. E adesso, vabbè, vi metto una canzone e poi cerco di organizzarmi con il santo, il San Antonio da Padova.

0: Bravi che siamo, eh.
1: Sarà quel che sarà.
0: Io l'ho cantata, o meglio le ho cantate, perché trattasi di mashup di canzoni famose un po' da... Non so la giornatina giusta. L'ho cantata un po' da ubriaco, però va bene lo stesso. Allora, il mashup con l'orchestra di Luca Canali, bravo Francesco, che ha rappresentato degnamente l'orchestra con queste canzoni di successo, rivedute, corrette, rilette appunto dall'orchestra di Lucone Canali. Vabbè, le 7:36, siamo in ritardissimo. Aspetta che saluto Francesco, mio amico Francesco, che poi è anche il presidente della Lilt Lega Italiana Lotta ai Tumori di Venezia. A proposito, visto che questo è il periodo di dichiarazioni di redditi, se ne avete la possibilità, beh, cosa vi costa? Donate il 5 per 1000 anche alla Lilt. Insomma, le associazioni sono tantissime, però fate un pensierino anche alla Lilt di Venezia. Io sono un volontario alla Lilt di Venezia, quindi quando andate al CAF a fare la dichiarazione dei redditi o al professionista e vi dicono vuole donare il 5 per 1000, ecco, pensate, dite il mio amico Giovanni Zani Radio Sorriso mi ha detto di devolvere il 5 per 1000 alla Lilt e quest'anno voglio devolvere il 5 per 1000 alla Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori di Venezia, ok? Grazie. Oh, storia di San Francesco, non ho più tempo, c'è la pubblicità, dopo la pubblicità, dai.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Let's go! Meglio World, le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399 e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meglio World.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatino!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè, buona, ma non fritta.
10: Mamma!

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti la appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.

sì, Siro Facchin è un numero uno, come sfodera la fisarmonica lui, pochi altri, Va bene, un quarto d'ora e saranno le 8, alle 8 precise, lo sapete, no? C'è l'appuntamento con l'oroscopo del sabato, quindi con tutta calma. Noi di sabato mattina facciamo le nostre robine in maniera tranquilla, no, non ci mette fretta nessuno, non ci spinge nessuno, è pur sabato anche per noi, dobbiamo fare le cose con calma. Allora, oggi, come dicevo, è Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, auguri ancora che rinnovo a tutti coloro che si chiamano in questo modo. Sant'Antonio a Padova, dovete sapere che nasceva nel 1195 come Fernando di Buglione, da famiglia nobile, nasceva a Lisbona. Entra prima tra gli agostiniani e poi passa ai francescani e prende il nome naturalmente di Francesco, no? Perché è così famoso Sant'Antonio, cioè prende il nome di Antonio, perché è così famoso il Santo Antonio da Padova? Perché è un predicatore pazzesco, aveva una voce potente, quasi come la mia, no? E sapeva spiegare il Vangelo in modo semplice, la gente andava ad ascoltarlo e per questo è stato nominato dottore della chiesa. Proprio ogni qualvolta lui predicava il Vangelo si radunava un sacchissimo di gente. Dottore della chiesa, un taumaturgo, perché fin da vivo gli attribuivano miracoli. Il più famoso è il miracolo del pesce a Rimini. Predicava i miscredenti sulla riva e i pesci alzarono la testa fuori dall'acqua per ascoltarlo. Ma pensate, questo riesce anche a me, insomma, quando avevo l'acquario a piccolo, no? Mostravo le mani ai pesci rossi, venivano fuori anche le tartarughe. Va a scherzare con i santi che prima o poi mi capita qualcosa. Poi è il patrono delle cose perse. La leggenda dice che gli rubarono il libro dei Salmi, lui pregò, il libro tornò. Da lì tutti gli chiedono di ritrovare le cose smarrite. Antonio, fa tornare quel che ho perso. E lui lo faceva, insomma. Moriva a Padova nel 1231, a solo 36 anni. La Basilica di Sant'Antonio a Padova è una delle chiese più visitate al mondo. Il 13 di giugno è la festa e c'è la tradizione del pane di Sant'Antonio distribuito praticamente ai poveri. La curiosità è anche patrono dei fidanzati, dei viaggiatori e delle donne che vogliono trovare marito. Quindi le donne lì, le zitallone che vogliono trovare marito, si affidino e preghino questo santo, Sant'Antonio da Padova.

Maestro Cimarelli, è un piacere sempre ascoltare le sue canzoni. Hola, 7 minuti e saranno le 8 del mattino in questo sabato 13 di giugno, giorno di Sant'Antonio. Auguri ancora. Attenzione, il Niño è ufficialmente arrivato. Spaventati? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Mamma mia. Allora, per gli scienziati quest'anno le temperature potrebbero essere super, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia. Addirittura, oh, me devo spaventare! Vediamo un po', nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato, e ne abbiamo parlato anche in una puntata, in settimana dell'imminente arrivo di El Niño. Ora c'è la conferma: il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni, come riporta la BBC, che cita la National Oceanic. Vediamo un po', cerco di farvela breve perché è un articolone questo. Va bene. Sì, quest'anno le temperature potrebbero essere super. Così come nel 2027, quindi due annetti di quelli al fulmicotone, come si suol dire, no? Con conseguenti ripercussioni sul clima globale. Molte previsioni inoltre suggeriscono che questo fenomeno potrebbe evolversi in un cosiddetto super El Niño e diventare uno dei più intensi mai registrati. Vabbè, qua avete capito, insomma, sarà un'estate di quelle roventi anche qui da noi, e quella del 2027 la pronunciano ancora più rovente. Saremo grigliati come delle fiorentine, però noi siamo bravi e sappiamo come mettere a posto le cose, no? Sappiamo come proteggerci. Le raccomandazioni sono quelle che vi facciamo ogni anno, insomma, in questo particolare periodo. Soprattutto le persone più anziane sanno che non si devono muovere in certe ore della giornata, devono vestire leggerine, possibilmente con vestiti di colore bianco.

0: Giovanni, dica. Tirati su, voglio sentirti cantare. Ciao tesoro.
1: Hai motivo di pensare che sono un po' sottotono stamattina? Non c'è stare. Guarda, adesso faccio una pausa, prima dell'oroscopo, adesso c'è la pubblicità e contatto informativo con la nostra redazione. Vado di là nel frattempo e mi bevo il caffettino. Mi bevo il caffettino con la prugna. E dopo ritorno e sentirai come canto.
2: Radio Sorriso più giovane che mai!
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 8:02.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe 2 dei 5 maggiori studios di Hollywood, 2 piattaforme streaming e 2 giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1.000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No,
17: sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli.
18: No,
17: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
17: Maniaci della qualità.
19: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby, sfusa a 99 centesimi al chilo.

0: perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab.

Che bella polca, che bella polchetta. Per non confondere con porchetta, a proposito, adesso guarda, pianterei i denti in due fette di pane con la porchetta e un mezzo di rabosello, guarda, alle 8 e 10, l'ora giusta questa, eh. Allora, momento zen, altro che oroscopo, buona giornata. Questo è l'amico della Valsugana, Luigi Borgo Valsugana. Ma quando è che organizzi? Dai, organizzami una spedizione punitiva, trovo un localino e che ho voglia di rivedere quei posti, dai, Borgo, Levico, Caldonazzo, organizza, dai, un mezzogiorno, se famo una magnata, paghi te però, ragazzo, dai. Va bene, momento oroscopo. Grazie agli amici che stanno. Dopo vi do una generale strapazzata. Voi continuate a scrivere, se registrate meglio. Allora, momento oroscopo. Primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, l'attesa di una serata spensierata in allegria o di un appuntamento romantico vi terrà su di giri per tutto il giorno. Per qualcuno, un momentaneo disaccordo con il partner potrà essere il pretesto per buttarsi in una storia improvvisata. Il segno del toro è un sabato da dedicare all'amore, al gioco e al divertimento. A chi è in coppia, la sensuale e dolce luna promette momenti di tenerezza, di passionalità e di trasparenza emotiva. Potrete esprimere le vostre virtù e dare spazio alla creatività. Gemelli, giornata faticosa e forse non costruttiva. Oggi dovrete usare tutta la vostra capacità di critica e discernimento per evitare una brutta sorpresa. Qui sarà difficile trovare un rimedio accettabile. Le energie fisiche, ad ogni modo, riprenderanno decisamente quota.

sappiate che io seguo le vostre indicazioni, quelle che mi fate utilizzando il nostro numero WhatsApp, il 345 48 45 663. Allora Sara mi scrive: cos'è sto momento zen nel quale parli spesso e volentieri? Ma non è che ne parlo spesso e volentieri, tutto è nato da uno sbaglio di cognome da parte della Franchina. Saluto ancora Franchina di Padova, ce l'ha ancora con me perché ti stavo prendendo in giro. Sì, che mi ha chiamato Giovanni Zen. Il momento Zen, allora, è un momento particolare, insomma, come ve lo posso spiegare? Quel microspazio nella giornata dove staccate la spina completamente, no? E tornate voi stessi, non serve andare in Tibet come fanno tanti, no? Cos'è davvero il momento zen? Non è stare due ore in silenzio a gambe incrociate. Zen è praticamente presenza totale di quello che fai senza rumore mentale. Quei 30 secondi fatti bene che valgono più di 30 minuti distratti, no? Dovete ricavarvi questo spazio. Momenti zen lampo che puoi fare. Io mi sono abituato a fare questo quando ho bisogno, sai. È il momento, possiamo definirlo 478. No, non è che vi sto dando i numeri della lotteria. Insomma, momento 478 per 30 secondi dovete farlo. Praticamente dovete inspirare dal naso, tirare su uno per 4 secondi, poi dovete trattenere il respiro per 7 secondi e poi espirare e buttare fuori praticamente dalla bocca per 8 secondi, ok? 4 si tira su, trattenete per 7 secondi e poi buttate fuori. Deve essere una roba che dura 8 secondi. Il sistema nervoso passa da allarme praticamente a calma. È perfetto prima di rispondere, insomma, a qualcuno che magari vi sta sulle palle. Questo è uno dei momenti zen. Ce ne sono altri, se volete approfondiamo. Va bene, devo fare gli altri tre. Se no, metto un disco adesso.

Santa Valera, il valzer qui su Radio Sorriso. Allora, avete capito? Momento Zen 478, cercate di ricavarvelo nel corso della giornata, se vi capita nel corso della giornata di trovare qualcuno che vi sta particolarmente sulle pallonzole, tipo dimmi una figura, la suocera che ti invita a mangiare a casa la domenica e tu proprio non vuoi andare perché hai questo rapporto belligerante da sempre, vero? Hai rubato la figliuola e tu non sei proprio il marito che lei sognava per la figliuola. Quindi invece di prendetevi questo minuto di calma, minutino vale a dire 2 o 3 volte fare questa operazione, inspirate per 4 secondi, trattenete per 7 e soffiate per 8. Lo fate 4-5 volte, vostra suocera diventerà come la Madonna di Fatima, Cancro, in occasione di un incontro vi saranno offerti interessanti e nuovi progetti da iniziare a prendere in considerazione con calma e con fiducia. Proprio la possibilità di vedere evolversi più in fretta ciò che ritardava vi darà la spinta per chiarire bene ciò che volete. Leoncini, la luna in toro potrà disseminare di piccoli e grandi ostacoli una strada che inizialmente si profilava sgombra da sorprese, ma poi apporterà risultati decisivi. Cercate di ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. Qualcuno vi farà una proposta maliziosa. Vergine, avrete una discussione molto costruttiva con il vostro partner, purché la vostra testardaggine non diventi il vero ostacolo in un momento in cui occorrerà invece la massima flessibilità. Dovete essere, cari amici verginelli, più comprensibili.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Let's go! Tamaio Board, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online.
2: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago. Parafarmacia speciali a Marcon. Erboristeria Essenziale a Mirano e a Scaltenigo. Erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Sorriso.
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Voilà, gruppo editoriale Bagutti, che salutiamo e ringraziamo naturalmente, perché ci dà la possibilità di sentire e di proporre un sacco di bella musica. 20 minuti e saranno le 9, noi procediamo con quello che è l'oroscopo di oggi, questo sabato, giorno da Sant'Antonio, sabato 13. Bilancia, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di ampliare il vostro giro di amicizie. Una dolce malinconia vi renderà ancora più affascinanti del solito, e non vi sarà difficile attirare nella vostra orbita le persone alle quali lancerete sguardi magnetici. Oui. Fammi uno sguardo magnetico. Questo è uno sguardo a pesce lesso. Scorpione, il gusto banale della mediocrità non vi si addice, e molti dei vostri rapporti interpersonali vi sembreranno banali. Curate nei dettagli le amicizie più importanti e rinviate ad altra data i problemi per cui non volete sprecare energie. Sagittario, concentratevi subito sul da farsi ed affrettate, se possibile, la proficua conclusione della cosa più importante che avete in mente. Basterà poco per ottenere i vostri obiettivi. Il settore delle amicizie riserverà notizie, novità decisamente molto interessanti.

Cherry, lei ha stappato. Aspetta che stappo anche la mia. Ristappo, aspetta che... Mamma, mi sono fatto male. Beh dai, rende un po' l'idea. Andiamo a chiudere questo oroscopo. Capricorno, oggi sarete portati ad accelerare il ritmo della vita e ad allargare il giro delle amicizie. Date più attenzione ai sentimenti appena nati che potrebbero sbocciare in maniera molto rapida. In campo professionale sarà il momento di fare chiarezza. Acquario, è un sabato allegro, spumeggiante e ricco di novità. Avrete voglia di andare in vacanza. Di ottimo umore intreccerete nuove amicizie in un clima di grande simpatia. Qualcuno viaggerà, qualcun altro cercherà nuovi amici o darà il via ad una nuova storia d'amore. Pessioli, mettetevi comodi e rilassati. Per voi non ci sono in serbo sorprese sgradite, anche se la Luna e Saturno vi porteranno un po' di stanchezza. Questo sabato sarà ideale per riacquistare le forze con il riposo, in modo da arrivare alla giornata di domani, domenica, in piena forma, no? Informissima! Letizia, l'appuntamento con l'oroscopo tornerà di domenica mattina, qualche minuto dopo le ore 7, proprio giusto in apertura del nostro Ma che bello.

9 del mattino di questo sabato, giorno 13 del mese di giugno, col bene che vivo. No, forse luglio. Va bene, provavo a farsela stare ugualmente. Va bene, siamo in diretta, abbiamo un'altra ora a condividere, la condividerò anche con il buon Raffaello della BM Steel, che il sabato mattina viene sempre a trovare, dovrebbe già essere in corridoio a qualche parte a far confusione, perché lui con lo stesso entusiasmo, lo stesso impeto con cui vi parla e vi presenta il suo gel, è vero, parla anche qui con noi nei corridoi, sempre con questo tono, bravo, che lo contraddistingue. Allora, amici, presidenti di Proloco, organizzatori di festoni, di sagre, ecco, sappiate che la vostra Radio Sorriso è a vostra disposizione, anche per delle feste musicali con noi, delle seratine con Ballando con le Stelle, con il Sorriso in Piazza, ecco, prendete contatti con la radio, chiedete, insomma, se avete voglia, se vi fa piacere, noi con molto piacere vi raggiungiamo nelle varie località, facciamo festa con voi. Adesso mi rivolgo a voi, cari presidenti, anche per fare una sorta di promo, quello che faccio poi in televisione con Paola di sabato, e lo farò anche oggi alle 13 e anche domani alle 13, quel magazine vicini di casa dove vi raccontiamo un po' quello che succede nelle nostre zone, nel nostro raggio d'azione, è vero, nella nostra regione Veneto, Friuli, poi Emilia Romagna, dove arriva Radio Sorriso, insomma, se i vari appuntamenti, e il sabato mattina cerco di dare una spolverata, insomma, di aiutarvi anche radiofonicamente parlando, non soltanto via televisione. Quindi se avete qualcosa di bello da proporre per questo sabato e per la giornata di domani, fatelo, adoperatemi, dai, sono qua a vostra completa disposizione. Adesso c'è Monica.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 04 424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 9:06. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne

0: Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco, seguirà Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, dico, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli.
2: No, le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

poco fotonico, sembrava il film Gli Aristogatti, no, della Disney, no? Tutti quanti vogliono fare jazz. L'incontro tra Romeo e Duchessa, no? Mamma, che ricordo, dove vado io con la testa? Sono proprio fuori. Sono da ricovero. Comunque molto bella, elegante questa interpretazione con la quale ho aperto la terza e ultima ora di Ma che bel sabato su Radio Sorriso. Allora, eravamo rimasti dove? A Borgo Valsugana, in provincia di Trento, è vero, da Luigi, che saluto ancora. Adesso do una generale spazzolata agli amici qua che hanno autografato.

0: Spada. Aspetta, cosa mi scrive? Tutti i sorrisini, un buon fine settimana allo staff. E in particolare a Balda, salutiamo Balda, saluto Balda. E adesso andiamo su Mario, provincia di Verona, Giuliana, Montichiari, Claudia Mel, e poi Beniamino Silea, Anna Taggi, e poi lei che ha la voce vibrante e traballante perché ha sentito Joe, non Joe Zani, ma Joe Valeriani. La mandiamo.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Ho deciso che quest'anno sì. Non dirò niente riguardante i miei voti e la mia pagella. Dico solo che mia madre è soddisfatta dei miei traguardi, visto che sì. Gli altri anni non hai fatto altro che massacrare questa giovane.
0: Ho ottenuto
1: ora dovrai
0: risultati.
1: Aspettare. Scusami se mi trema la voce, ma Gio Valeriani fa questo effetto. Bacio, buona giornata.
0: Però vedi, a volte con le bastonate t'ho fatto camminare, bastonate tra virgolette. Cercavo di motivarti e ho ottenuto anch'io i miei personali risultati.
2: Tutto quello che ho

0: che non abbiamo 9 vite, o 7 o 9 ne hanno i gatti, eh? Non lo so, vabbè, ne abbiamo una, vediamo di viverla alla grande, comportandoci sempre bene, stando attenti, eh? Abbiate cura della vostra vita. Olla, alle 9:20 del mattino io sono felice di essere in vostra compagnia. Poi vivo la mattina del sabato in maniera straordinaria, straordinaria, con i tempi del sabato belli, larghi, ce le raccontiamo tutte le nostre robine easy. Poi ho alcune cose a raccontarvi in merito ad appuntamenti da vivere anche nella nostra meravigliosa città del Giorgione, la città di Castelfranco Veneto, è vero, la città dalla quale trasmettiamo, dove c'è il palazzo della musica di Radio Sorriso. Va bene, però adesso aspetta, devo salutare Maria di Catene di Marghera, è vero, ciao Maria, e poi devo salutare la Sonia, non mi ricordo più da dove mi chiamava, però, perché c'ho una testa, guarda, son di un balengo, mi devo spalmare anche la testa con il gel della BF Steel. Buongiorno Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono Raffaello hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Sorriso, la radio più giovane che mai, che ha ospitato anche stamattina in questo sabato, giorno di Sant'Antonio, 13 di giugno, il dottor Raffaello della Via Mestilla, che vediamo sempre molto volentieri, accogliamo sempre molto volentieri dal resto. Hola, appuntamenti, vi dicevo, di Castelfranco Veneto, non so se ho il tempo, sì dai, in velocità, Castelfranco Veneto domani aprirà le porte di Villa Bolasco, Villa e Parco Bolasco a Castelfranco Veneto. Questo accadrà domani grazie ad Arca, che propone questa visita guidata. Il complesso di Villa e Parco Bolasco ricopre la superficie di circa 8 ettari, nella quale si trovano canali, laghetti, isolotti, ponti, maestosi alberi secolari provenienti da diversi continenti, numerose statue e meravigliosi edifici storici. Il tutto di grande valore architettonico e paesaggistico. La proprietà appartiene all'Università degli Studi di Padova. C'è un programma molto interessante a partire da domani mattina alle ore 10. Se vi interessa, ecco, se siete in zona, se non andate a fare le code verso il mare o verso la montagna, lo sappiate che c'è questa meraviglia nella città di Castelfranco, che ricordo quando ero giovane io. Il nostro gioco preferito era saltare le mura di Villa Bolasco, andarci dentro, scorazzare in questi 8 ettari di meraviglia. Andavamo a fregare praticamente le canne di bambù. Avrò avuto 7, 8, 10, 12 anni. Ricordo che un anno, i primi anni 70, a casa mia avrò avuto qualcosa come mezza tonnellata di canne di bambù. Domani questa meraviglia, guarda, faccio la radio domani e poi alle 10 mi fiondo in Villa Bolasco.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour. Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Sono più Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Pozzo.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Lara Agostini, che noi ospitiamo sempre molto volentieri all'interno delle nostre programmazioni, e quando abbiamo occasione anche la invitiamo nei vari appuntamenti live con la vostra radio del cuore. Ancora una volta mi rivolgo ai presidenti di Proloco, dei vari comitati organizzatori delle feste. Questo è il periodo delle feste dei sagroni, dove si fanno appuntamenti danzanti meravigliosi con le orchestre migliori, dove ci sono cucine fantastiche. Sappiate che anche noi di Radio Sorriso siamo a vostra completa disposizione se volete organizzare, che so, un ball ballando sotto le stelle, lo spettacolone quello grande. Prendete contatti con la nostra radio se volete vivere una serata con Sorriso in Piazza. Ecco, prendete contatti con la nostra agenzia, che sarà in grado di darvi tutte le informazioni utili per portare nel vostro bel paesello la radio più solare e colorata del mondo. Aspetta, che scrive Gian Pietro, guarda che potrebbero arrestarti adesso per aver fregato le canne di bambù. No, oramai il reato è prescritto, sono passati decenni, figurati. Va bene, ricordatevi il parco di Villa Bolasco domani a partire da... troverete anche un sacco di canne di bambù, di piantagioni di canne di bambù all'interno. Hola, e del resto noi nella nostra età, sto parlando di metà degli anni 60, primi anni 70, non avevamo i telefonini cellulari, non avevamo le console della PlayStation, noi facevamo questi giochi qua. Si andava in Parco Bolasco, si saltava la mura, si giocava con come si chiama, il fucile con gli elastichetti, cioè tagliavamo, fregavamo le biciclette, smontavamo le ruote, toglievamo la camera d'aria e facevamo queste robe qua facevamo noi alla nostra età. O se no si andava a fregare, adesso non so, l'amolo esiste? Tiziana, dove sei? L'equivalente della prugna. Adesso sto per adoperare dei termini, una terminologia tutta veneta, gli amici veneti di una certa età capiranno. Gli amoli e le brombe sarebbero della famiglia delle prugne, no? Praticamente noi si andava a fregare queste cose qua, le fragole, le pannocchie nei campi, così ci si divertiva. Quali console? E adesso vorrei parlarvi di un quindicenne che è il più giovane al mondo con un'ipermemoria, è un sigulo, è un italiano, un isolano, non so se ne ho il tempo perché adesso devo mandarvi la signorina Biscaro che decanta il nettare di Bacco del

su Radio Sorriso a 10 minuti alle 10. Allora, tra le cose da fare per coloro che naturalmente non vogliono accodarsi verso il mare o verso i laghi, verso le montagne, ecco, sappiate, me lo fa sapere il mio amico Cesarotto, due appuntamenti mi segnala. Il primo è per domani, domenica 14 giugno, sapete, no? L'appuntamento con il mercatino di Natale. Questa è una cosa che capita ogni seconda domenica del mese, bancarelle sono tantissime, quindi è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'antiquariato, no? Ok? Per i collezionisti, gli appassionati o semplici curiosi, insomma, che provengono da tutte le città del Veneto, sempre in provincia di Venezia, esattamente questa è una cosa che interessa al nostro Alex, so che è un patito innamorato di questa artista. Allora, il Parco Albanese, in zona Bissuola, dove abita il mio amico Cesare, c'è il concerto di Arisa, questa cantautrice che prosegue il suo impegno live, è in tour adesso, mentre vive un momento particolarmente intenso del suo percorso artistico, infatti è tra i protagonisti in televisione con la Canzonissima, no? Che non ricordo per niente le vecchie edizioni di una volta, comunque è su Canzonissima, ha partecipato a Sanremo, come ben sapete, da poco, insomma, è uscito anche il suo ultimo singolo, Il Tuo Profumo. Casomai ve le racconta Alex queste robe qui, che di Arisa sa praticamente tutto. Comunque questa sera ci sarà Arisa in concerto Parco Albanese. Detto questo, io vi mando non un pezzo di Arisa.

13 di giugno con questo santo importante che si festeggia, è vero? Il Sant'Antonio da Padova. Sappiate che però un'altra ora, se volete condividerla con me, con la signorina Paola, ecco, se proprio dovete guardare la televisione, non guardate i canali che vi intristiscono, guardate il nostro canale televisivo che è Sorriso TV, che oltre a sentire le musiche qui di Radio Sorriso vedete anche i video. E tra le 13 e le 14 sarete accompagnati da me e da Paola Cavinato con il magazine I vicini di casa, e lì approfondiremo gli argomenti in merito alle sagre, alle feste danzanti, anche quelle che riguardano noi Radio Sorriso. Allora, gli ultimi saluti. Gianluca dal Lussemburgo, volevo salutarvi e salutare tutti i vostri radioascoltatori, la mia mamma Marisanna di Sant'Angelo di Sala che vi ascolta sempre, ok, fatta anche questa. Giuseppe Monastieri, Luigina, provincia di Treviso. Lo Celeste di Pozzonovo, mi son perso il tuo messaggio. Grazie, comunque ti voglio bene anch'io. Ho finito, vado via vado via con al rangone, ragazzi miei, eccolo qua. Ieri sta parlando a Giovanni Zani, il re delle brombe e degli amolotti, e al rangone con questa voce così bella e particolare, molto graffiante. Alla radio torno domani alle 7.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
4: È il momento di Mattinatamente Insieme.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston, parte della famiglia di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il brano del mese, Cica Cica con Dante Effetto Musica. Sorrisini, buongiorno, buon sabato 13 di giugno, in compagnia del vostro Alex fino alle ore 13. Poi con noi anche l'appuntamento con la nostra sensitiva naturale Angela Franca dalle 11.30 alle 12. Ma io sono pronto per accogliere i vostri messaggi, le vostre richieste, le telefonate. Vedo che i telefoni già stanno squillando, quindi grazie. 0423 736 680, oppure 81 per appunto le telefonate, mentre per la messaggistica e se volete qualche audio vocale 345 48 45 663. Iniziamo il nostro appuntamento di questo 13 giugno e facendo gli auguri di buon compleanno a un grande artista della musica da ballo. Trovate il post anche sulla pagina ufficiale Facebook Radio Sorriso, quindi lasciate un vostro augurio, un vostro saluto, poi lui lo leggerà sicuramente. E facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno all'amico Mauro Levrini, che oggi compie gli anni. Tanti tanti auguri. La forma del vento, una delle sue ultime canzoni qui per voi su Radio Sorriso. Buon compleanno, Mauro!

La voce di Dagmar, finalmente io abbiamo accontentato Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi, mi dice che da lui ci sono 19 gradi e mi ricorda che tra qualche giorno sarà il compleanno di Dagmar, confermo carissimo, intanto un salutone e grazie per essere sempre con sorriso ovviamente, grazie di cuore. Andiamo avanti salutando anche Simone, l'amico di San Martino di Lupari che voleva ascoltare una bella mazurka, uno dei grandi classici della musica da ballo, Fabio Berto. L'ascoltiamo con Estiva Mazurka e poi una dedica specialissima a due amici del cuore, tra poco vi dico chi sono.

Lara Agostini Band su Radio Sorriso con la sua Anima. Ciao, un bacio dai tuoi amici Ivan e Marilisa, ragazzi, ma che belli che siete, eh? Grazie, grazie per il vostro saluto e la vostra foto. Spero di vedervi presto, ovviamente, eh? Grazie davvero, questa canzone era tutta per voi, Anima, appunto, con Lara Agostini. Mandiamo un saluto adesso all'amica Franca dalla provincia di Venezia, sempre gentilissima, e ancora un saluto grande all'amica Luigina di Morgano. Ciao mio carissimo Alex, che piacere sentirti, se possibile lettera per te di Galassi, grazie e buon sabato, grazie mille, tra poco ti accontenteremo. Andiamo a salutare adesso chi mi scrive: buongiorno Alex, per favore il tuo brano Batticuore, grazie e buona giornata. Una bella collaborazione con le edizioni Classe 1 di Radio Sorriso insieme alla Suonami di Omar Lambertini, un brano che ascolterete tutta l'estate con Roberto Polisano, con i Rodigini. Questo è Batticuore, il Ciaccia.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Devi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Decathlon prima.
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

La voce di Pietro Galassi che ha portato in musica, in testo, il suo valzer lento Lacrime d'argento, con questo bellissimo brano dedicato al figlio Enea, Lettera per te. 10:38 minuti in diretta con Alex. Abbiamo accontentato la nostra Luigina, ma abbiamo accontentato anche Daniela di Padova. Grazie mille per la tua telefonata, ti abbiamo accontentato appunto con un brano di Pietro Galassi come da tua richiesta. Salutiamo Laura di Cervarese che ci augura un buon sabato, oggi anche Sant'Antonio, quindi insomma un sabato davvero molto molto speciale. E poi ancora altri bei saluti che arrivano per chi ci scrive da Monza Brianza. Ciao amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone di Marco e il Clan, Madonnina degli Alpini, la dedico al mio compagno Gaetano, buona giornata e buon weekend. Grazie mille, grazie di cuore. E noi proseguiamo intanto proprio con questo valzerino firmato Marco e il Clan.

Titti Bianchi e la sua opera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ho dei bellissimi ricordi con questo brano perché ero piccolino quando andavo alle sagre a vedere Titti Bianchi e questo brano lo faceva in pista ed era proprio l'anno in cui lo lanciò praticamente. Adesso devo farci due pensieri per capire bene quando, però ricordo che ero bimbo e ero incantato da questa donna meravigliosa in pista con questo successone, la gente impazziva. Insomma, vi piace molto ancora oggi, quindi ha lasciato il segno. Abbiamo accontentato Gabriella di Padova che con questo brano si fa gli auguri di compleanno. Tanti tanti auguri a te, carissima Gabriella. Ci spostiamo a San Vito al Tagliamento, altri amici del cuore, Leonilde ed Egidio, grazie per la vostra telefonata. A voi la prossima canzone, brano che parteciperà anche al Festival di San Liscio 2026, 1-2 luglio, Gatteo Mare, Veronica Cuneo, Matteo Bensi, questa è Figlia dei Monti.

cuoricini. Così ne approfitto per salutare anche la nostra Iris, che si trova in Sardegna in questi giorni in tour con il suo Vasco Rossi. Ciao Iris, e grazie agli ascoltatori che l'hanno richiesta, in particolare la nostra cara amica Maria Assunta di Cimadolmo, che con questo brano vuole fare gli auguri di buon compleanno al mitico Mauro Levrini. E allora ancora tanti tanti auguri, carissimo Mauro. Trovate sempre il post, mi raccomando, sulla pagina ufficiale Facebook Radio Sorriso. Vi ricordo sempre che oggi dalle 11.30 alle 12 con noi ci sarà la nostra sensitiva naturale Angela Franca, e avrete la possibilità di fare una domandina, mi raccomando, quindi tenetevi pronti dalle 11.30 in poi. Andiamo avanti con un'altra bella novità, un brano davvero toccante, questo di Francesca Mazzuccato, che racconta la sua vita. Anche questo sarà in gara al Festival di Sanliscio 2026. Vorrei fermare il tempo.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Motore. Azione. Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 11:03.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: Eh sì.
13: Sì e no Fiorentini?
14: Sì.
15: È Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

Fontana, Villa Fontana, scusate, in provincia di Verona. Ci richiede un brano di Veronica Cuneo, arriverà tra poco. Intanto grazie per il messaggio. Tantissimi auguri di buon compleanno a Mauro Levrini con tutto il cuore, da Gabriella da Cividale del Friuli. Se possibile un suo brano. Grazie mille, sei bravissimo, vi ascolto sempre. Mandi mandi, ciao Gabriella. Dopo accontenteremo te, insomma, e altri amici con un altro bel brano di Mauro Levrini, visto che oggi è anche il suo compleanno. Saluto Mirella di Vicenza. Non sentitevi mai soli, mi raccomando, perché noi ci siamo sempre. Accendete la radio, vi facciamo noi compagnia. E ci ha richiesto Sentimento d'amore di Omar Codazzi. Con la stessa canzone voglio salutare Graziella di Udine, che ci richiedeva invece Grande amore, ma siccome è già passata ieri non possiamo riproporla anche oggi. Allora, con un ricordo a tuo caro marito Walter, ti accontentiamo sempre con questo Sentimento d'amore, la voce di Omar Codazzi.

Le novità di Rossella Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Alex fino alle 13, ma tra poco vi ricordo che con noi arriverà la nostra sensitiva naturale Angela Franca, quindi avrete la possibilità, per chi vorrà ovviamente, di fare una telefonata e fare una domanda in diretta alla nostra Angela Franca. Saluto con un abbraccio Luciana di Tessera, altra bella guerriera, come la mia nonna, non siete mai ferme, dovete sempre fare qualcosa, dovete fare tutto voi, dai. Insomma, dai, siete veramente tremendine, però un saluto grande. Saluto anche Rosa di Padova, ci richiede il brano Cuore di Mamma che ascoltiamo dalla voce di Annalisa D'Aloia.

Ciao Alex, grande direttore, vorrei ascoltare un brano di Elena Camo, grazie di cuore, Guido da Brenzone sul Garda, provincia di Verona, un abbraccio forte, grazie a te carissimo, un salutone grande da parte nostra. Abbiamo ascoltato El Sol, i bei ritmi estivi firmati Elena Camo. Io vi ricordo che tra pochissimo con noi ci sarà la nostra sensitiva naturale Angela Franca, avrete la possibilità di fare una domanda in diretta e prima di andare con la prossima canzone vi ricordo anche l'appuntamento di venerdì 26 giugno, perché per la prima volta Radio Sorriso arriva al Tobagi Festival. Saremo a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso per farvi ballare, divertire con il Sorriso in Piazza con Alex, Tiziana e Max. Ospiti specialissimi della serata avremo Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e ci sarà anche il mitico Graziano Cianni. A disposizione area, drink e food, insomma avrete possibilità di stuzzicare qualcosa e soprattutto di ballare sulle note di Radio Sorriso con i nostri graditissimi ospiti. Non mancate, perché sarà una serata davvero magica con la vostra radio, più giovane che mai. 26 giugno, San Biagio di Callalta, Tobagi Festival, Sorriso in Piazza. E parlando d'estate, io voglio regalarvi questa mia pazza estate.

0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

0: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: E diamo il buongiorno alla nostra sensitiva naturale Angela Franca, ben trovata carissima.
2: Carissimo a te Alex, che bella sorpresa anche questa mattina, sono felicissima.
1: Grazie, mi fa piacere.
2: Della tua compagnia e della tua professionalità in questo mio piccolo tempo di programma di sensitività, come ha detto appunto il nostro Alex. Io, per le persone che non mi conoscono, si sono sintonizzate ora, sono una sensitiva naturale che viene qui in Radio Sorriso due volte al mese per dare un messaggio, per dare un'utilità, per dare un suggerimento a tutti voi, a quelli che mi chiamano e che mi pongono una domanda. Mi raccomando, non chiamate per la salute, perché ci sono i medici, e per il denaro, perché insomma per la fortuna c'è la dea bendata, come diceva il nostro carissimo Cristiano. Chi sono? Sono Angela, ripeto, sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Per le persone interessate a conoscermi personalmente in studio oppure avere un consulto telefonico che costui una sua modalità, mi dovete chiamare dopo questa mia diretta e in orario di ufficio per tutta la settimana al seguente numero 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Mentre qui ora in Radio Sorriso in direttissima, i numeri sono sempre quelli di Radio Sorriso, ossia lo 0423 736 680 oppure lo 0423 736 681. A te la regia, la prima domanda.
1: Perfetto, abbiamo la prima ascoltatrice. Sorriso, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora.
3: Mi chiamo Maria.
2: Prego Maria.
3: Ecco, io vorrei sapere qualcosa su mio figlio e mia nuora.
2: No, lei mi deve porre la domanda, signora.
3: Ecco,
2: cosa vuole,
3: sì,
2: sapere?
3: Ecco, siccome sono arrabbiatissimi con noi e hanno venduto la casa e adesso vanno a abitare via,
2: sì,
3: ma c'è una tristezza enorme e non possiamo vedere i figli.
2: C'è una situazione un po', diciamo, particolare. Lei mi sta,
3: sì,
2: chiedendo se dopo tutta questa trasformazione,
3: sì,
2: ci sarà,
3: sì,
2: un ricongiungimento con voi, giusto?
3: Quindi perfetto,
2: ok.
3: Grazie.
2: Prego. Allora signora, bisogna dare tempo al tempo, signora. Adesso sento un dente avvelenato, signora, da parte dell'altre persone. Per cui vedrà,
3: sì,
2: che le cose piano piano, basta avere molta pazienza, signora, si rimedieranno, sa signora?
3: Grazie infinite.
2: Lei non stia a pensare sempre in negativo, ma non vedrò più, ma cosa. No, no, assolutamente.
3: Infatti,
2: lei stia,
3: è il cuore che fa male, signora.
2: Il cuore, però deve anche salvaguardarsi il cuore, signora, perché una mamma quando fa del bene non ha rimorsi verso i figli, ha capito, signora?
3: Lo so.
2: Ecco, allora,
3: però,
2: siccome che i figli devono, parlo in generale, devono anche comprendere i sacrifici, quello che hanno fatto i genitori, eccetera. C'è un tempo per tutti, perché se loro avranno figli capiranno anche loro cosa,
3: sì,
2: hanno.
3: Sì, ne sbagliato. Hanno figli, ne hanno, ne hanno.
2: Signora,
3: sì,
2: capiranno.
3: Sì.
2: Comunque stia tranquilla, vedrà piano piano nel tempo, io non le dico da oggi al domani,
3: va
2: però
3: bene,
2: nel
3: so.
2: Tempo vedrà che le cose cambieranno in positivo per voi, ok?
3: Anche perché con mia figlia, con tutti, non... Basta,
2: sì,
3: signora, hanno chiuso.
2: Ci siamo,
3: vabbè,
2: capite. Lei deve avere pazienza e si comporti sempre da madre, normalmente, ok?
3: D'accordo.
1: Grazie mille,
3: d'accordo,
1: una buona giornata.
3: Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Abbiamo la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Volevo porre una domanda.
2: Buongiorno.
4: Franca, buongiorno. Volevo chiedere, ho conosciuto una persona da circa un mesetto e volevo sapere se ci può. Ci sarà un'evoluzione in positivo o no?
2: Siete liberi tutti e due?
4: Sì, sì, sì. Io poi ho, c'è una situazione anche un po' strana con un collega che mi fa una certa pressione. Volevo sapere ma no, che...
2: devi farmi una domanda, se no mi fai confusione. Cosa vuoi sapere? Del collega allora, della nuova persona?
4: La persona che ho iniziato a conoscere.
2: Se tu hai conosciuto una persona, sì, ma sì, sei uscita, gli parli, sì, gli scrivi?
4: No, ci stiamo frequentando da un mesetto.
2: Ho capito.
4: Per ora ancora nulla.
2: Allora, vediamo se ci sarà un'evoluzione tra voi due.
4: Sì,
2: ok.
4: Sì, sì, sì. Grazie.
2: Prego. Sì, può esserci benissimo un'evoluzione, cioè è meglio non andare di fretta, hai capito? Piano piano, perché tu vorresti un po' velocizzare, secondo me, perché questa persona ha delle cose anche lui da smaltire, cose sue, private, per cui sento una persona anche corretta che non accelera il tempo, hai capito?
4: Devi andare. Mi fa bene che non acceleri il tempo, però una persona che le sembra a posto,
2: io guarda, da quello che percepisco io potrebbe andare bene, ti sto dicendo, è che non bisogna accelerare i tempi.
4: Certo, grazie.
2: Va bene, fammi sapere, ok?
4: Grazie.
2: Ciao, auguri.
4: Grazie.
1: Grazie mille, una buona giornata. Ricordiamo che avete la possibilità in questo spazio di fare una domanda solamente alla nostra Angela Franca chiamando lo 0423 7366 80 oppure 81. Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
5: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora, prego.
5: Buongiorno, no, sono un ragazzo.
2: Ah, adesso sei un ragazzo, perché scusa, perché voce, sai, sì, con la viva voce e le cuffie confondo anche a volte la voce.
5: Ciao, sono Nicolas.
2: Ciao, dimmi Nicolas.
5: Ciao, e volevo chiedere una cosa. Io ho una siamo appena dal primo di marzo, mi sono lasciato con una persona vicino a me.
2: Sì.
5: E questa persona prima era sposata con una donna, poi ha avuto questa storia con me e poi adesso è tornato, siamo stati insieme 2 anni e adesso è tornato ancora con una donna dopo 15 giorni che ci eravamo lasciati. Siamo stati insieme 2 anni.
2: Sì tesoro, allora cosa vuoi sapere? Sì.
5: Ecco, voglio la domanda, se secondo lei tornerà da me, perché lui non ha mai accettato il fatto di essere, insomma, in un'altra maniera, ecco.
2: Ho capito, vediamo se tornerà da te, ok. Allora, sento questa persona in totale confusione, cioè non sento una persona ancora che ha delle idee chiare, parlo in tutti i sensi io, per cui è molto confuso, non sa da che parte andare, destra, sinistra, è proprio come in mezzo a un incudine, un martello, hai capito? Comunque lui, questa persona ci tiene, pensa a te, non è che non pensi, però non ha ancora deciso, non è ancora stabile, non so se mi spiego.
5: Anche perché adesso ha comprato una casa vicino a 1 chilometro da casa mia, dico, ma se tu non vuoi più stare
2: con
5: me, come
2: mai? Ti ho detto, non è una questione di piacere, è una questione che non è ancora in grado di fare una scelta definitiva, hai capito?
5: Certo.
2: Però ci tiene a te, io ti dico questo, ci tiene a te, le cose lasciamole andare come devono andare, per cui vedrai che secondo me, cioè, non è che ti dimentichi così facilmente, hai capito?
5: Certo.
2: Comunque tu vivi la tua vita, non stare legato a un qualcosa di incerto, mi raccomando.
5: Vabbè, magari spero.
2: Perché
5: che
2: puoi
5: torni,
2: trovare,
5: ecco,
2: anche, tra virgolette, un po' anche un po' una cosa più migliore. Ecco, questo volevo dirti. Va
5: certo,
2: bene?
5: Certo. Grazie.
1: Ciao, grazie mille,
2: auguri.
1: Una buona giornata.
2: Ciao,
1: abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
6: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signora, prego.
6: Volevo chiedere se mi verrà un lavoro un po' rassicurato, ecco.
2: Perché lei è instabile ancora, signora. Non ha un lavoro sicuro.
6: No, ancora lavoro sicuro, no.
2: Non ha un lavoro sicuro e mi chiede se avrà un po' di più stabilità lavorativamente, giusto signora?
6: Sì, se avrà un qualcosa che
2: di più sicuro,
6: che arriverà, insomma, sì, sì, ecco.
2: Allora signora, sento ancora un tintinnare in questo, io non sento ancora una sicurezza come lei desidererebbe. Si metta più tranquilla, più serena e più positiva, vedrà che qualche spiraglio migliore arriverà sicuramente più avanti. Va bene signora?
6: Grazie.
2: Prego, mi raccomando, su di tono, non essere depressa, più grintosa, perché è molto importante anche l'umore, capito? E il pensiero che sia positivo. perché lei, signora, ha tanta energia, secondo me è una forza, sì, della natura, però lei quando, sì, si abbatte demolisce tutto. Mi raccomando, su di morale, la voglio sentire bella pimpante la prossima volta.
3: Non è facile,
2: basta volere, perché abbiamo una testa che funziona come noi pensiamo a volte e ci fa oscillare. Va bene, signora, un abbraccio forte e tanti
3: grazie
2: auguri.
3: Tanto. Grazie,
1: una buona giornata. Altra telefonata, sorriso pronto.
7: Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, signora, buongiorno. Prego.
7: Io volevo chiedere se c'è un ritorno di due miei figli che si sono allontanati da noi.
2: Da quanto tempo, signora?
7: 8-9 mesi.
2: Allora, tutti e due i figli, signora?
7: Sì, maschio e femmina.
2: Ho capito, vediamo. Allora, signora, anche per lei stia tranquilla, perché prima arriverà uno, dopo arriverà anche l'altro. Lasci il tempo a maturare, va bene?
7: Ok.
2: Stia tranquilla anche lei, mi raccomando.
7: Va bene.
2: Ringrazio. Un abbraccio, signora.
1: Grazie, una buona giornata. Altra telefonata, sorriso pronto.
8: Sì, pronto?
2: Pronto, sì, sono
8: sì,
2: qui.
8: Sì, Angela Franca, buongiorno Francesco, buongiorno. Provincia di Padova.
2: Buongiorno.
8: Niente, volevo una cortesia. Io ho una casa che l'ho messa in vendita. Mi saprebbe dire se c'è qualcuno che si innamora oppure...
2: Sì, ma l'ha messa in vendita tramite agenzia o...
8: No, per il momento no, però siamo costretti a metterla in agenzia.
2: Certo, dai, vediamo.
8: Tutti la vogliono, ma nessuno la prende.
2: Vediamo, dai, se questa casa andrà venduta e se cioè, la metterà anche in agenzia eventualmente, vediamo.
8: Ma dopo le saprò dire...
2: No, sto dicendo che se non va venduta così si può affidarsi a un'agenzia senza,
8: certo,
2: come si dice, senza
8: come sì.
1: Intermediari.
2: No, in senso intermediari, quando si senza l'esclusiva, volevo dire.
8: Ho capito.
2: Per cui può darla più agenzie, capito, senza l'esclusiva che lei sia legato per un anno, ecco, questo vuol dire. Vediamo,
8: esatto,
2: un attimo, dai, se questa casetta va venduta.
8: Se vai in porto,
2: sì, ho
8: capito. L'avviso.
2: E certo, mi deve avvisare. Vediamo. Si trova un po' fuori mano, io non so, un po' isolata sta casetta. Dov'è sta casa?
8: Beh, ma adesso stanno costruendo, perciò...
2: Ok, perfetto.
8: C'è un mini quartierino, chiamiamolo così.
2: Sì, infatti la sento non in mezzo, cioè la sento un po' isolata, vediamo.
8: Sì.
2: Sì che la venderà, con pazienza la venderà sicuramente, o in un modo o l'altro. Deve avere pazienza, perché sento che in questo quartiere... c'è movimento di edilizia, edile, ha capito? Per cui può diventare appetito. Non abbia fretta di vendere, perché la può vendere anche molto meglio di ora, capito? Se non ha necessità di denaro.
8: Insomma, sai, i quattrini in tasca non è che
2: allora
8: guardano,
2: lei deve
8: dai.
2: Fare i suoi affari, se ha necessità. Io ripeto che questa casetta, che è un po' isolata, io la vedo un po' isolata, verrà venduta più avanti, va bene?
8: Ok, la ringrazio,
2: e
8: buona giornata e buon proseguimento.
2: Non fretta di venderla per 4 soldini, va bene?
8: Ho capito.
1: Grazie mille, carissimo, in bocca al lupo.
8: Ciao Alex, crepi lupo.
1: Grazie mille.
2: Grazie.
1: Altra telefonata, sorriso pronto. Pronto?
9: Pronto?
2: Prego, signora, in diretta, prego.
9: Buongiorno, signora Angela Franca. Niente, io vorrei sentire un po' la mia situazione, perché mi sento che un po' di tempo che ho dei nemici attorno, insomma, che sento tanto chiacchiere che io non so neanche di averli.
2: Ma mi hai nemici con le pistole, vediamo, dai.
9: Loro non sono le pistole, però
2: no,
9: fanno
2: ma
9: male
2: sto
9: lo
2: scherzando
9: stesso.
2: Signora, perché
9: sì,
2: mi piace,
9: sì, capito,
2: anche drammatizzare,
9: sì,
2: un po', dai. Scherzi. Allora, vediamo. Sì, qual è la domanda? Mi scusi perché sono andata un po' in pallone. Qual è
9: la mia situazione con me, se ho persone intorno, vicine.
2: Lei,
9: insomma,
2: mi sta chiedendo se ha persone negative vicine a lei, intorno,
9: sì,
2: a lei. Ok,
9: sì,
2: vediamo. Allora, signore, l'invidia esiste per tutti. Puoi invidiare lei, puoi invidiare me, puoi invidiare Alex, puoi invidiare tutti. Lei dovrebbe farsi una bella risata, capito? Perché io non sento cose negative nei suoi confronti, cioè cose che tante persone potrebbero, al malocchio, a questo e quello. Io non sento questo assolutamente. Tiri via dalla sua testa questo pensiero.
9: No, siccome che magari per io che...
2: Signora, le cose riferite non sono mai riferite nel vero senso, sono mescolate, sono travisate, eccetera. Lei stia tranquilla, lei è una persona per bene, non ha detto niente.
9: No.
2: Con la testa alta cammini, ha capito?
9: Ok.
2: Non c'è niente, signora, mi raccomando, ok? Lei sia ferrea, giusta, cammina con la testa alta se lei qualcuno gli ha riferito Tizio Caio Sampronio, capito?
9: Sì.
2: Va bene, signora?
9: La ringrazio molto.
2: Auguroni.
9: Buona
2: prego.
9: Giornata.
1: Grazie mille. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
10: Pronto. Buongiorno, signora.
2: Buongiorno, signora. Prego.
10: Buongiorno signora Angela, io non mi ricordo se le avevo chiesto una cosa, se avrò ancora la possibilità di avere una relazione concreta, stabile, solida, con un amore vero questa volta però.
2: Vediamo.
10: Non una cosa così.
2: Sì, io sento che nel futuro più lontano di ora c'è un qualcosa, un signore, un incontro inaspettato, sì.
10: Allora c'è ancora una possibilità per
2: ma
10: me.
2: Certo, ma non deve mai disperdersi, deve essere anche positiva, no?
10: Sì,
2: perché se lei va avanti col pensiero devo trovare un uomo, devo trovare non
10: no,
2: trovare
10: no,
2: mai
10: perché
2: un
10: in questo momento sa perché noi abbiamo parlato privatamente,
2: sì,
10: sa
2: okay,
10: che
2: lo
10: devo
2: so,
10: mettere
2: signora,
10: a posto.
2: Lo so, però quello che io le ho già detto non è che cambi fra un mese e due mesi, perché la mia sensibilità,
10: no, è che non mi ricordavo,
2: sensibilità
10: signora, le dico la verità.
2: È diversa da un operatore di carte, ha capito? Cioè
10: lo so, lei è molto brava.
2: Sì, no, non è che io sia più bravo o meno bravo di un cartomante, sto dicendo che la mia validità è diversa, completamente diversa da un cartomante, ha capito signora?
10: Sì.
2: Che il cartomante legge le carte da un tempo, 3 mesi, 4 mesi, Angela invece da un futuro lontano, ha capito? Questa
10: è molto lontano,
2: differente.
10: Secondo lei, signora?
2: Sì, signora, non è vicino. Se lei si metta più serena, più tranquilla, vedrà che arriverà anche un po' prima. Perché dipende.
10: E le voglio bene, veramente.
2: Va bene, un abbraccio, tanti
10: auguri,
2: signora.
10: Enorme.
2: Grazie.
1: Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto? Pronto?
11: Ah, pronto? Parla con me?
2: Sì, siamo in diretta con lei.
11: Ah ok, buongiorno.
2: Buongiorno
11: volevo,
2: signora.
11: Volevo fare una domanda, siccome la persona che sto pensando è un po' di giorni che non chiama, volevo sapere che non scrive, ecco, volevo sapere se scriverà ancora, se mi contatterà ancora o se...
2: Ma da quanto tempo è che sente questa persona, signora?
11: Sono anni che frequento la persona.
2: Allora, è anni che lei frequenta questa persona, giusto? E si è un po' raffreddato ultimamente quei messaggi,
11: okay.
2: Giusto?
11: Sì.
2: Lei
11: sì.
2: Mi sta chiedendo se ci sarà un proseguo, giusto signora?
11: Sì.
2: Allora signora, questa persona è in un periodo un po' critico della sua vita, io non so l'età che ha questa persona, però sento un po' un uomo con delle difficoltà che trascura, diciamo, la parte affettiva. Lei magari si è messo in testa che è un'altra donna, tutte queste cose, per me no signora, perché è un uomo indaffarato, un uomo che è impegnato, un uomo che ha tante cose che le gira per la testa, si è un po' raffreddato per questa motivazione signora. Si riprenderà più avanti signora, deve dargli, non stia lì a chiamarlo, a mandargli messaggi in continuazione, perché lo allontana sempre di più secondo me. Ha capito? Non deve star lì sotto, signore, perché passerà, perché lui adesso è raffreddato per le sue cose, signore. Ha capito?
11: Sì, ma infatti lui è impegnato, capisce?
2: Infatti, cosa gli ho detto, signora? Quello che gli ho detto adesso, deve stare tranquilla e non stia lì a ossessionarlo con i messaggi, con questo. Non l'ha perso, se vuole che glielo dica, capito? Non sento un amore perduto, è un amore un po' raffreddato, un po' fermo per ovvi motivi personali.
11: Ok.
2: Va bene, mi raccomando, mi raccomando, non stia lì sempre a scrivere, perché altrimenti lo perde, io glielo dico apertamente, signora.
11: Ok.
2: Va bene?
1: Grazie mille, una buona giornata. Prima della prossima telefonata ricordiamo anche i contatti della nostra Angela Franca.
0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: Ritorniamo in diretta con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
12: Sì, pronto.
2: Buongiorno, prego.
12: Buongiorno, signora Angela, sono Luciana da Treviso. Prego. Non so, non trovo più una collana molto cara a me.
2: Dove è andata sta collana?
12: Ma non lo so, non lo so se ho, se ho messa su.
2: Vediamo se è stata imbucata in qualche parte. Mamma che non mia. Si ricorda, vediamo.
12: Sì, grazie mille.
2: Ha un ciondolo, una croce, qualcosa sta collana?
12: No, no, no, è normale, è una collana normale.
2: Ma è una
12: grossita.
2: Collana di cosa? Di oro o una
12: di oro? Di oro, di oro, okay. Di oro, di oro, sì, sì, regalata tanti anni fa dai miei dai miei figli.
2: Ma signora, la sento imbucata in qualche parte, signora.
12: Sì, speriamo. Sì, perché sì.
2: Però lei dovrebbe avere qualcosa anche di oro con qualche pendaglio, non lo so. Sento
12: sì, sì, sì, sì, ma quello ce l'ho e basta. È solo questa che era da parte, da
2: bene,
12: sola.
2: Allora, stia attenta che non perda anche quello col pendolo, queste cose qua, col ciondolo.
12: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Questa era una cosa che l'avevo messa su dopo tanti anni che l'avevo, se, però dopo l'ho cavata.
2: Tesoro mio, ho capito tutto. Le sto dicendo che l'ha imbucata, però non vorrei che un'altra volta mi chiami e mi dica: Angela, non trovo più quella cosa col pendolo, col pendolino, col ciondolo, sta cosa qua.
12: No,
2: deve
12: stare
2: attenta, signora, ha capito?
12: Sì, sì, sì.
2: Perché
12: lo so,
2: lei è un po' svogliatella. Okay.
12: Sì.
2: Non è che si dimentica solo della collanina, ma anche altre cosine, secondo me.
12: Sì,
2: ecco,
12: sì.
2: Mi raccomando. Perfetto,
12: va bene,
2: va bene.
12: Meglio così, che si è imbucata da qualche parte.
1: Grazie, una buona giornata, grazie mille. Prossima telefonata, sorriso, pronto?
13: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, signora.
13: Buongiorno. Mio nipote è... ha convissuto con la sua ragazza, poi si sono allontanati. Volevo sapere, per cortesia, se continuerà il rapporto oppure no.
2: Allora, loro si sono, convivevano, mi ha detto, giusto?
13: Sì,
2: e si sono,
13: esatto.
2: Si sono separati adesso, sono
13: esatto,
2: separati.
13: Esatto, esatto.
2: Lei mi chiede
13: esatto.
2: Se ci sarà un rientro, un ritorno fra loro due.
13: Esatto, esatto, grazie.
2: Prego. Allora, signora, la situazione non la sento tanto consona attualmente in questo rientro, in questo ritorno. Sento un rapporto, io lo sento consumato sto rapporto, signora.
13: Ma...
2: cioè, cosa vuol dire? Che tutto ciò, quello che si dovevano fare o dare, si sono scambiati. Secondo me, signora, anche se dovessero ritornare, metto anche se... se ritornassero insieme,
13: sì.
2: È un rapporto che andrà a finire completamente, per cui
13: okay.
2: Se è successo questo è meglio che le due persone vadano per la propria strada, perché è un rapporto che secondo me non porta a un futuro, ha capito, signora?
13: Ok, va
2: bene, signora,
13: un
2: abbraccio, prego.
13: Buongiorno.
2: Signora,
1: grazie mille. Abbiamo la prossima telefonata e poi ci prepariamo per il momento
2: la
1: tanto
2: poesia.
1: Atteso della poesia. Sorriso, pronto?
14: È pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
14: mi chiamo Elsa,
2: e
14: chiamo da Udine.
2: Prego.
14: Volevo sapere se riusciamo a mettere a vendere, a concludere la vendita della casa di famiglia, se siamo in deghe legali, e vorrei sapere se riusciamo, perché abbiamo il compratore, ma uno dei non si fa vivo per poter vendere. Se
2: aspetti signora, perché non ho capito niente. Allora, voi avete una casa di famiglia, penso coi fratelli, giusto?
14: Sì, è una sorella che non si fa sentire. Che
2: ok,
14: non...
2: allora voi dove fratelli volete vendere la casa di ereditata
14: esatto.
2: dai genitori, giusto?
14: Esatto, esatto.
2: E non si è ancora concluso.
15: Mi scusi,
16: abbiamo
15: signor.
16: Anche il compratore, ma vorrei sapere.
15: E
16: se...
15: avete anche il compratore, però ci sono degli ostacoli per arrivare a questo, sì. Giusto? Allora, sì. Vediamo se questi ostacoli verranno superati.
16: Esatto.
15: Allora, sento, signora, posso dirle delle teste un po' durette io di qualche suo fratello o sorella, non lo so. Sento sì, delle teste un po' dure, molto toste, sì. Che appunto bisognerebbe che si decidessero una bella volta, perché insomma a tutti fa piacere avere anche un qualcosina, diciamo, di liquidità, secondo me, ecco.
16: Sì.
15: Però sento che c'è resistenza di qualcuno di loro. Io le dico che cioè è una, come posso dire, una battaglia che si deve un po' battagliare, ma dopo le cose andranno a buon fine, va bene, signora?
16: Riusciamo, insomma, riusciamo a dare a buon fine, ecco.
15: Sì, le ho detto che sento un po' di marea, un po' di attrito, ecco, sento dell'attrito che verrà piano piano messo a posto, e dopo ci sarà anche una vendita, se non è questo acquirente sarà un altro, insomma, eventualmente.
16: Va bene, grazie.
15: Allora, si venderà, signora, però prima di vendere c'è un po' da battagliare, questa è la mia risposta.
16: Lo so, sì, c'è tanta battaglia, perché siamo in mediazione.
15: Va bene, signora.
1: Grazie Auguroni. Mille. Abbiamo l'ultimissimo amico. Sorriso, pronto?
17: Pronto.
15: Pronto? Senti che voci squillanti abbiamo qua.
17: Sì, sto un cestonato di Gino.
15: Chi è?
17: Sono cestonato di Gino, di Legnacolo.
15: No, non mi può anche dire il nome, anche non dirlo, Va bene, Luigino, okay. Mi dica, Luigino.
17: Mi vuoi sapere una roba solo? Siccome lavoro non ci deve stradare, no? Sono sotto tutore, no? Voglio sapere quanti soldi posti. Sapere quanti soldi che ho tirato, perché il tuttora mi dice sempre che ho tirato 50.
1: L'abbiamo già detto che non possiamo parlare ovviamente
15: no, di soldi.
1: Sì, cioè.
15: Beh, ma insomma questa è una cosa di agenzia, giusto? Allora io gli dico che lui mi diceva che il cos'è il gestore, cosa mi ha detto che non ricordo.
17: No, sono un solo tuttore, no.
15: Ok. Ma lei qual è la domanda? Qual è la domanda? Se avrà i soldi e tirerà i soldi?
17: Voglio sapere quanti soldi che ha tirato il dottore lì miei.
15: Mamma, come posso sapere quanti soldi ha preso? Cioè è una domanda un po' questa che non mi è chiara, ma non ho... Cioè se lei mi dice, Angela, io devo riscuotere un'assicurazione o di un infortunio, le dirò sì, la riceverà con pazienza, però non posso sapere quanti soldi gli ha dato il personaggio del tutore, tutte queste cose qua. Ha capito? Stia tranquillo che le cose vanno bene per lei, stia ecco, tranquillo.
1: Grazie,
15: sereno.
1: Grazie mille. Ci prepariamo al momento della poesia della nostra Angela Franca. Ricordiamo però prima anche il contatto per chiedere un consulto privato, ovviamente durante la settimana, ovviamente non qui in diretta su Radio Sorriso. Ricordiamo il numero della nostra Angela Franca. Ve lo ricordo io che è il 338 459 7774.
15: Perfetto. La poesia è intitolata Tu che ne sai. Tu che ne sai dei miei silenzi, delle mie inquietudini? Che ne sai dei miei giorni vuoti in attesa che il sole mi riscaldi e che le stelle mi illuminano? Tu che ne sai di questa mia tristezza che non vuole andare via, che mi trafigge il cuore e delle mie mani aperte in attesa di te. Tu che ne sai dei miei sorrisi, delle mie lacrime, del mio dolore, del mio cuore che desidera ancora amare.
1: Oh, come sempre un momento magico.
15: Magico della poesia.
1: È molto molto atteso.
15: Sì.
1: Ricordiamo ancora i tuoi contatti.
15: Sì, appunto le persone che vogliono contattarmi per fissare un appuntamento telefonico e costruire una sua modalità o venire privatamente nel mio studio, io ricevo a Castelfranco Veneto tutti i giorni della settimana, compreso il sabato pomeriggio. Il mio numero per avere qualsiasi informazione è 338 4 5 9 7 7 7 4 ripeto 3 3 8 4 5 9 7 7 7 4 rinnovo il mio appuntamento prossimo di questo mese, che è sabato
1: 27 giugno.
15: Ringrazio te Alex della tua meravigliosa collaborazione, vi ringrazio tutte le persone che sono state, ringrazio tutte le persone che sono state in nostra compagnia in questo piccolo angolo che dedico a voi due volte al mese, e vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend e buone vacanze a chi è in ferie, e un bacione a te Alex.
1: Grazie. Noi ci rivediamo in diretta qui il 27 giugno.
15: Grazie infinite.
1: Grazie alla nostra Angela Franca, la nostra sensitiva naturale.
0: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11.30.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Sorriso!
23: Sono le 12 e 6 minuti.
24: L'ora esatta è stata offerta da...
25: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
26: A Radio Sorriso le ultime notizie.
27: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a Pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito, in lingua inglese, era basato negli Stati Uniti. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi, e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Stasera alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sorriso! Radio Sorriso!

0: 79 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fuse Tea.
2: Sorriso!
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Bruno Bressi, il Carnevale di Venezia su Radio Sorriso. Ritorniamo alle vostre richieste. Salutiamo Lina di Salzano con questo bel brano. Un salutone a te, carissima. E poi andiamo a salutare chi mi scrive. Buongiorno Alex, il nostro mitico direttore. Sono Enrica di Treviso, un salutino perché la richiesta l'ho già fatta ieri. Però se passi una bella begin l'ascolto volentieri perché è il nostro ballo preferito dal mio amore in missione. Grazie mille Enrica per la compagnia che fai, grazie a te carissima. E allora andiamo con questo bel moderato begin, Roberto Polisano, le novità dell'estate, questa Portami Via.

Claudio Sopetti, basta un bacio. Ciao Alex, siamo in trasferta con la fanfara Bersaglieri al Pago, ponte nelle Alpi di Belluno, e vi stiamo ascoltando. E salutiamo il grande Claudio e tutta la compagnia. Un salutone e una buonissima giornata, appunto, con uno dei suoi brani, basta un bacio. Noi intanto proseguiamo, arriva la Valeriona nazionale, Valeria Marini e la sua Divina.

Valeria Marini, divina, in tanti ci avete chiesto di fare gli auguri al nostro mitico Mauro Levrini, lo facciamo con uno dei suoi cavalli di battaglia, arriva Guerriero!

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Un grazie alle Edizioni Vocal Sound, il brano del mese, l'ultimo singolo di Elena Cammarone. Abbiamo ascoltato Sei Tutto, grande grinta ed energia anche per questo bellissimo nuovo brano dell'estate. Intanto noi salutiamo anche chi mi scrive. Ciao Alex, buon sabato, se possibile ascoltare il brano di Rossella Ferrari e Casanova, La fine del sei la fine del mondo. No, perché è già andato in onda prima, carissimo Alessio, però ti regalo un'altra bella novità firmata Rossella Ferrari e Casanova, che è veramente un altro bellissimo brano che si intitola invece Lei. Subito dopo invece andremo ad accontentare gli amici di Vigo d'Arzare, Elvira e Roberto, con Verso casa mia, il valzer della tradizione con la voce di Roberta Cappelletti. Ma adesso arriva proprio lei, Rossella Ferrari e Casanova. Lei.

Letti verso casa mia. Altre novità, anche questo parteciperà al festival di San Liscio in gara. Anna Maria Allegretti, Omar Lambertini, Stessa Anima.

Ritmi estivi con la splendida Cecilia Gayle, Rompen las Cadenas, il suo nuovo ballo di gruppo, un bel merengue, davvero bellissimo, pieno di energia. Complimenti alla nostra Ceci. Allora amici, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, saluto ancora Chiara, gli amici di Abano, un saluto a te e a tutta la famiglia, e mi manda questa foto meravigliosa con lo stereo, la radio e il gattino proprio appoggiato, insomma, all'ascolto di Radio Sorriso. Salutiamo anche Mummy, il vostro gattino, che bello, bellissimo davvero. Saluto anche Violetta di Brescia, che ha appena terminato di fare le faccende domestiche, però purtroppo non riesco ad accontentarti perché il mio tempo è terminato. Vi ricordo che dalle 13 alle 15:30 andrà in onda lo special con tutte le interviste che abbiamo realizzato io ed Iris dalla compilation Italia Musica al Tris di Schieppe di Orciano in provincia di Pesaro Urbino. Tante tante orchestre che abbiamo intervistato, ascolterete questa cosa live molto molto carina, ovviamente accompagnata dai brani che hanno fatto parte di questa compilation. E poi alle 15:30 sarà con voi il nostro Claudio Prospero, pronto per ripartire con le richieste musicali. Intanto godetevi questo nostro special Alex ed Iris dal Tris di Schieppe di Orciano in occasione di questa ottava compilation Italia Musica. Vi lascio con la mia versione di questo brano di Sanremo, versione baciata. Sto parlando di Ossessione, Profumo. Con questo vi saluto, grazie per essere stati con me. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Questa serata spettacolare, sono emozionatissimo e onoratissimo.
2: Anche perché oltre che ai grandi big della musica da ballo ci sarà anche una presentatrice d'eccellenza che è Anna Falchi. L'hai già incontrata?
1: Pensa, ti svelo un aneddoto. Prima, venendo dentro, mi sono trovato una signora vestita benissimo, elegantissima, l'ho intravista nella porta, ho detto ciao Anna, e lei mi ha detto ciao, e l'ho incontrata così. Cioè, sono quelle cose che non vengono calcolate ma che trovi subito. Veramente è stata un'emozione unica, veramente.
2: Grande Luca, qual è il brano che presenterai stasera che troviamo nella compilation Italia Musica?
1: E non può mancare la mia Masterchef, che la stiamo portando in tutta Italia grazie alle edizioni Trevisan Suonami di Omar Lambertini. Veramente questa Masterchef che sta piacendo molto, e sono onorato anche che i miei colleghi artisti e grandi orchestre la abbiano inserita nel loro repertorio.
2: Grande Luca, allora ti facciamo l'in bocca al lupo e buona estate e avanti tutta.
1: Grazie Alex, ciao Sorrisini, un abbraccio, a presto, ciao a tutti.
2: Grazie a Luca Roncari, a questo punto noi ci ascoltiamo anche su Radio Sorriso la sua Masterchef.

0: in diretta dal Tris in questa serata dedicata all'ottava compilation nazionale Italia Musica, e siamo all'evento musicale dell'anno soprannominato proprio il Sanremo del ballo. Abbiamo Fabio Corazza. Ciao Fabio.
1: Ciao Iris, ben trovata e ben trovati anche tutti i radioascoltatori.
0: Com'è l'emozione di essere al Tris?
1: Ma guarda, credo di avere un cuore di riserva, perché è un'ansia particolare che da artista dopo 40 anni facevo fatica a sentire, ed è un'emozione particolare, ma credo che sia anche catalogabile come bellissima.
0: Tra l'altro noi oggi abbiamo seguito anche le tue dirette, quindi abbiamo capito che era molto molto sentito questo viaggio verso questo posto, che poi è straordinario, perché ricordiamo che siamo a Schippe di Orciano.
1: Ma guarda, se io devo fare un backup di tutta la mia situazione, parto da quando ho iniziato con la fisarmonica a 11 anni e ho cominciato a fare le mie prime basi musicali a 13 anni nello scantinato dei miei, ed arrivare qua, insomma, ti lascio immaginare quanto possa essere l'emozione.
0: Cosa presenti questa sera?
1: Allora, questa sera insieme a grandissimi colleghi presento Concerto per voi, che è un brano edito dalla Caramba. È una grande opportunità, ho il grande piacere di avere la firma su questo brano, ed è un brano che vuole ringraziare tutto il pubblico che ci segue, che ci ama e che ha voglia di condividere con noi questo meraviglioso mondo che è la musica del ballo.
0: Grazie Fabio, ti auguriamo una buona serata, e per voi, sorrisini a casa, Concerto per voi.

0: Cari amici di Radio Sorriso, torniamo in diretta con un altro grande artista della musica da ballo che è stato veramente poco tempo fa in diretta anche su Radio Sorriso, ed è un piacere incontrarci di persona questa sera, Massimo Della Bianca.
1: Ciao carissimo, ciao a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. È veramente un piacere, il piacere reciproco, mi fa molto piacere essere qui stasera e ritrovarti così a distanza di poco tempo, insomma.
0: Io ti ho seguito, pensa a te, ho visto qualche tua serata, ma ero bambino ancora, alle Sagre di Altivoli, di Signoressa, poi l'Odissea, insomma tanti locali che insomma hai calcato e calchi con la tua orchestra.
1: Eh beh, sono tanti anni che ho l'orchestra, quest'anno sono 44 anni che ho l'orchestra e guarda, la cosa bella è che l'entusiasmo è rimasto tale, insomma. E quindi
0: ma è tutto merito della musica?
1: Sì, secondo me sì, è merito della musica, perché per quanto mi riguarda è la mia vita, non riuscirei a stare senza, ecco.
0: Questa sera una serata speciale, la compilation Italia Musica con una presentatrice d'eccellenza, Anna Falchi. L'hai già incontrata?
1: No, non ci siamo ancora incontrati, no.
0: E invece qual è il brano che troveremo in questa compilation, Massimo?
1: Guarda, abbiamo pensato a una cumbia fatta dalla fisarmonica e da un organetto, che sono due stili un po' diversi, però abbiamo cercato di accomunare insomma le due esigenze e secondo me ne è uscita una cosa abbastanza simpatica, abbastanza bella. Poi io sai, sono di parte, quindi è facile parlarne bene.
0: Guarda, è una canzone che spesso propongo anch'io nelle mie serate oppure nelle serate con la nostra Radio Sorriso, perché è un brano che ha un bel ritmo, questa danza della vita, anche perché il titolo insomma ci fa venire voglia di vivere.
1: Assolutamente, guarda, ma poi proprio mi è piaciuta fin dall'inizio, ecco. E quindi c'è questa abbinata organetto fisarmonica, un po' insolito, ma secondo me è simpatica la cosa, ecco.
0: Massimo, ti facciamo l'in bocca al lupo per la tua esibizione di questa sera, un in bocca al lupo per questa estate ormai alle porte, e ti aspettiamo quando vuoi su Radio Sorriso.
1: Crepi il lupo, grazie a te per l'opportunità e un salutone a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Grazie amici di Radio Sorriso, adesso ci ascoltiamo anche noi la danza della vita con Massimo Della Bianca. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: Altris questa sera per l'ottava edizione della compilation nazionale Italia Musica ci viene a trovare anche Rosy Velasco. Ciao Rosy!
1: Ciao carissima, ciao a tutti!
0: Come ha detto anche il nostro direttore Alex, informissima, bellissima, ti vediamo molto molto bene.
1: Io vi ringrazio e cosa dire, portate degli occhiali molto buoni.
0: Com'è venire al Tris?
1: Beh, guarda, è un bellissimo remember perché qui ho fatto tantissime serate con la mia orchestra, poi smettendo, diciamo, tra virgolette, di fare il liscio nelle serate, facendo soltanto gli anni 60 e 70, non sono più locali che frequentiamo, però il pubblico è quello che poi incontriamo durante l'estate, quindi diciamo che è bellissimo tornare qui, vedere un Tris così pieno e soprattutto ritornare su questo palco che sinceramente è stato un pezzo della mia gioventù.
0: Che canzone presenti questa sera?
1: Presento un brano che si intitola Regalami di più ed è una canzone d'amore che ho scritto per mio marito, che noi scriviamo, vabbè, musica e parole, e praticamente è una storia che dice regalami di più, ma poi quel di più che cos'è quando alla fine mi hai già dato tutto? Cioè, non c'è di più, che è già tutto lì.
0: Un amore infinito.
1: Esatto, sì.
0: Allora la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sorriso.
1: Ma certo, anche perché so che le mie canzoni vanno spesso, mi fa molto piacere, vi ringrazio e un salutone grande a tutti voi.
0: Allora Rosy Velasco a Radio Sorriso con
1: Regalami di più.
0: Grazie.
1: A te.

0: Cari amici di Radio Sorriso, compilation Italia Musica in diretta dal Tris con Radio Sorriso, altro grande ospite che ci ha raggiunti qui nella nostra postazione radio, Michael Diaz.
1: Ciao Alex, ciao a tutti.
0: Ciao. Intanto è un piacere ritrovarti, uno dei più giovani artisti di questa sera anche.
1: Grazie, grazie, piacere mio. Sì, dai, insomma, magari c'è qualcuno che è più giovane di me, però insomma, dai, sono contento almeno da questo punto di vista qui anche.
0: Tu sai che sei un po' come Radio Sorriso, il nostro slogan, più giovane che mai.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto.
0: Michael, qual è l'emozione di essere presente in questa serata?
1: Beh, intanto perché è la prima volta. Per me è la prima volta. È la prima volta come solista e come cantante che ha un'orchestra. Quindi vengo proprio col nome della mia orchestra e l'emozione è questa, tanta. Poi ci sono tanti colleghi, insomma, è un evento molto importante, quindi è tutto un insieme, mi emoziona molto.
0: Grande Michael. Nella compilation Italia Musica troveremo anche il tuo brano, ovviamente, che è Vento d'amore.
1: Sì, è una poesia, una canzone, una poesia messa in musica che racconta appunto uno dei più bei sentimenti che ci possono essere, che è l'amore per un fidanzato, una fidanzata, o anche semplicemente per un parente, o anche in amicizia.
0: Sei un romanticone di natura?
1: Se sto con qualcuno sì, se no sono molto freddo.
0: Mi piace questa, grande Michael. Allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e buona estate, noi ti aspettiamo quando vuoi a Radio Sorriso.
1: Grazie mille, grazie, grazie a voi, buon lavoro Alex e un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Michael Diaz, adesso ci ascoltiamo anche in diretta radio questo suo Vento d'amore. Ciao Michael!
1: Ciao, grazie!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Vuoi radio?
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Cari amici di Radio Sorriso, sempre in diretta dalla compilation Italia Musica dalla Tris, in diretta su Radio Sorriso, sono tornati a trovarci con piacere Lia e Daniele Tarantino. Ciao ragazzi, come va?
17: Ciao a tutti, tutto bene, sempre in forma.
16: Oh, una bella emozione anche stasera, Daniele.
18: Alla grande, serata bellissima, io mi sono già emozionato e devo ancora cantare, quindi ragazzi, stasera sarà un brano nuovo, un duetto, insieme, indovina chi?
16: Ma non lo so, tentiamo indovinare con chi duetterà stasera.
17: Tarantino, io te lo ricordo che poi devi tornare a casa da me.
16: Aia, qui si mette già male Daniele, eh.
18: Porca miseria, mi sono giocato il posto in giardino, stasera devo dormire in giardino con i cani.
16: Io pensavo duettassi con la Falchi stasera.
18: Ma se, allora, io l'ho visto.
16: Forse non sei per le bionde.
18: Allora, io sono per le bionde, le rosse, le more, le brune. No, diciamo, quando una è bella sempre. Io l'ho vista da lontano adesso, però poi quando saliremo sul palco avremo il piacere... Avrò il piacere soprattutto di darle un bacino, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso vediamo.
16: Grande Daniele. E il brano che presenterete invece, ricordiamo anche le vostre edizioni.
17: L'edizione Vocal Sound, questo brano bello fresco, Lascia che succeda, è appunto una bella canzone energica e ci sta dando tante soddisfazioni e siamo felicissimi di presentarla questa sera qui alla compilation.
16: Allora, in bocca al lupo per la vostra esibizione, vi auguriamo una buonissima estate e vi aspettiamo quando volete a Radio Sorriso.
17: Con tanto piacere tornerò in Veneto a trovarvi. Un bacione.
16: Ti aspettiamo.
18: Viva il lupo, grazie a tutti.
16: Grazie a Lia e Daniele Tarantino, noi torniamo tra poco, intanto ci ascoltiamo questo loro nuovo brano che si intitola...
18: Lascia che succeda!
16: Musica!

0: Cari sorrisini, questa sera qui al Tris ci viene a trovare anche Gabriele dei Philadelphia. Ciao Gabriele!
1: Ciao tesori, ciao sorrisini, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie. Che emozione è ritornare al Tris?
1: Devo dire che dopo un anno è sempre la stessa emozione, insomma, è sempre come fosse la novità. E devo dire che in qualche modo è sempre la novità, ogni anno portiamo qualcosa di nuovo. Ormai, come sai bene, è il secondo anno che portiamo questa collaborazione con Pietro Galassi e altri colleghi, quindi è bello poterlo presentare proprio qui al Tris.
0: Ricordiamo, l'anno scorso c'è stata questa grande attesa per quello che è stato il brano Calypso, quest'anno invece ne presentate un altro, sempre tutti insieme a Pietro Galassi, Ioselito, a Marco Cimarelli, a Federico Olivotti e naturalmente Gabriele dei Philadelphia. Come si intitola il brano che sentiranno i nostri sorrisini?
1: Abbiamo pensato a qualcosa di estivo, visto che si va incontro alla bella stagione, si pensa al mare, al sole, alle belle giornate. Las Palmas è il titolo, infatti sarà un brano frizzantino, possiamo quasi dire, e ricorda un pochettino quell'atmosfera un po' latina, un po' da spiaggia, ecco.
0: Allora ce l'ascoltiamo?
1: Ma certo che sì, io non vedo l'ora di salire sul palco e presentarla insieme a tutti gli altri colleghi.
0: Ormai ci avete abituato, ricordo che il prossimo anno arriverà anche il terzo brano assieme.
1: Ma allora, devo dire che questa è una collaborazione quasi nata un po' per gioco, l'anno scorso con Calypso, e poi è una cosa che ha funzionato, abbiamo visto nell'anno trascorso insieme, no? E allora abbiamo pensato di portare avanti ogni anno questo progetto e ogni anno portare un brano che sia nuovo, un po' frizzantino, magari sempre richiamando un po' l'estate, ma che appunto sia un tormentone tra virgolette estivo che faccia ballare e divertire tutti.
0: Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, Las Palmas. Grazie Gabriele.
1: Ma grazie a voi, un piacere, un bacio a tutti e un abbraccio.

0: Amici di Radio Sorriso, sempre in diretta questa sera dalla compilation Italia Musica, dal Tris di Schieppe di Orciano, ritrovo due grandi amici, due fratelli, figli d'arte. Abbiamo con noi l'orchestra Riccardi con Christian e Laura. Ciao Laura!
1: Ciao Alex, è un grande piacere vederti, molto molto bello vederti qua.
0: Anche per me è sempre un piacere, salutiamo anche Christian.
2: Ciao Alex, come va?
0: Tutto bene, tutto voi?
2: Benissimo, quando siamo vicino a te tutto bene.
0: Troppo buono. Intanto salutateci il grande maestro Mario Riccardi.
1: Certamente.
0: Che anche perché i vostri brani, insomma, sono tutt'oggi sempre molto richiesti anche in radio.
1: È un grande piacere, infatti anche noi li facciamo durante le nostre serate, quindi evviva Mario Riccardi.
0: Assolutamente. Christian, qual è il brano che presenterai questa sera?
2: Questo è un brano nuovo, Oceano, che dovreste aver già sentito anche in radio, se non sbaglio. Spero che vi piaccia e quindi la presentiamo qui dopo Radio Sorriso per la prima volta anche qui al pubblico.
0: Ricordiamo anche la vostra edizione che vi accompagna in questa serata e anche nei vostri brani.
1: Certamente, mandiamo un caro saluto e un ringraziamento speciale alle edizioni Vocal Sound di Gabriele Palazzi e Monia.
0: Ragazzi, che dire, vi auguro una buonissima estate, un in bocca al lupo a Christian perché tra poco sarà in palco.
2: Sì, crepi, grazie Alex, speriamo di rivederci presto, dai.
0: Assolutamente, noi vi aspettiamo sempre a Radio Sorriso.
1: Evviva Radio Sorriso!
0: Grazie all'orchestra Riccardi, un saluto ancora al maestro Mario Riccardi, un grazie a Laura e Christian. Ciao ragazzi!
2: Ciao, grazie!
1: Ciao Alex, ciao a tutti!
0: E adesso andiamo in musica proprio con il brano di Christian Riccardi, a tra poco!

0: Nuovamente in diretta su Radio Sorriso, questa sera in diretta dal Tris, e è arrivata questa sua carica travolgente, energia allo stato puro. Abbiamo già improvvisato mezzo balletto dall'orchestra Marco Cimarelli, abbiamo qui con noi Silvia Ciani.
1: Ciao a tutti sorrisini, ciao, ciao.
0: Come va? Ogni tanto è bello vedersi anche di persona.
1: Eh sì, se no sempre in remoto così col telefono, almeno ogni tanto ci si incontra, dai.
0: Allora Silvia, qual è il brano che farà parte di questa Italia Musica 2026?
1: Allora, il brano è La Spalmas in collaborazione con Pietro Galassi, Joselito, Federico Livotti e Gabriele De Filadelfia. Edizioni musicali Novalis, anche quest'anno una grande collaborazione. Dopo l'anno scorso Calypso, quest'anno arriva La Spalmas, già ballabilissima, la ballano tantissimo, la cantano insieme a noi.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarla. Come sarà l'estate per te, Silvia?
1: Caldissima, un po' per tutti, dai, per noi poi che lavoriamo, caldissima, diciamo, dai, però ce la possiamo fare. La forza, la nostra forza è la musica e tutta la passione che mettiamo sempre.
0: Un grazie di cuore a Silvia Ciani, un saluto ovviamente anche a Marco, e andiamo ad ascoltarci La Spalmas anche su Radio Sorriso. Grazie Silvia!
1: Grazie a voi, ciao!

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, Compilation Italia Musica, le edizioni musicali della musica da ballo più che presenti. E qui con noi Cristina Coreca, edizioni Caramba. Ciao Cristina.
1: Ciao Alex, ciao a tutti, buonasera.
0: È sempre un piacere ritrovarti. Poco fa si sono esibiti i tuoi artisti. Un progetto coraggioso, un brano a 6 voci.
1: Sì, è stato un bel lavoro di squadra questo. L'abbiamo presentato anche da voi in radio, sta facendo un bel giro, è molto richiesto in tutta Italia e noi siamo molto contenti perché ci crediamo molto in questo progetto e abbiamo visto anche questa stasera come è stato ben accolto il brano. Anche chi non lo conosceva lo ha applaudito, c'è chi già lo canta. Mi sembra che stia funzionando, dai, sono contenta.
0: Ti chiedo, è solo l'inizio di un progetto? Potrebbero arrivare altri brani con questi artisti?
1: Allora, l'idea è quella di continuare un filone che comunque possa raggruppare un po' di artisti della nostra scuderia. E quindi questo è un po' un progetto pilota, dopodiché vediamo cosa riserva il futuro. Certamente ci piacerebbe continuare a fare queste cose.
0: Ricordiamo anche i nostri ascoltatori dove possono trovare tutte le informazioni e tutte le indicazioni delle edizioni Caramba.
1: Allora, tutte queste informazioni, il brano ovviamente lo trovate su YouTube, così potrete vedere anche il bellissimo video che abbiamo girato. Altrimenti sito www.caramba.it, trovate play, base, spartito per gli addetti ai lavori. Quindi continuate a richiederlo anche a Radio Sorriso, lo vogliamo ascoltare tutti i giorni e vi ringrazio come sempre Alex.
0: Grazie a te, un saluto anche a papà ovviamente e viva le edizioni Caramba e grazie di cuore.
1: Grazie a voi, siete forti, ciao ciao.
0: E a questo punto ci ascoltiamo questo concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Mary Rinaldi, Alida Ferrarese, Davide Montali e Fabio Corazza. Musica!
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Sorriso!
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 14:06.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
18: E per...
13: È permesso?
18: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: l'ordine del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.
3: Sorriso.
4: Amici di Radio Sorriso, ritorniamo in diretta dall'ottava compilation nazionale Italia Musica. Qui al mio fianco Andrea Bonifazi e Daniela Curti. Ciao ragazzi!
5: Un saluto a Radio Sorriso, è un grande piacere essere qui questa sera a questo grandissimo evento. Abbiamo partecipato poco fa sul palco con il brano Viva l'estate, un bellissimo merengue, Andrea Bonifazi, Daniela Curti e il mio corpo di ballo. È andato molto bene, un grande successo, una grande accoglienza, poi diciamo che il pubblico è stato caloroso questa sera, quindi una bellissima esperienza e sempre una grande emozione, Alex.
4: Daniela, che ha sempre questo sorriso, anche lei con 3R, come mai avete scelto di presentare questo brano?
6: Beh, abbiamo introdotto sicuramente quello che è l'estate, quindi vogliamo portare veramente una ventata d'aria fresca, possiamo dirlo, una bella botta di vita, perché è quello che ci vuole, quindi viva l'estate!
4: Viva l'estate, viva l'orchestra di Andrea Bonifazi. Come sarà la vostra estate?
5: Beh, diciamo che sarà super carica, perché siamo pieni di date, pieni di eventi, quindi siamo carichi anche noi per iniziare questo tour estivo. Diciamo che dai, sarà una grandissima estate. Quest'anno abbiamo rinnovato tutto il service audio luci, poi la band è affiatata con un grandissimo repertorio, quindi tante novità discografiche. Siamo dai pronti per questa bellissima estate.
4: Allora vi auguriamo un in bocca al lupo di cuore, buona estate e tante belle cose.
6: Grazie, grazie infinite a tutti gli amici.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. No.

0: Altris, questa sera ci sono venuti a trovare anche Frank David insieme a Lorena. Ciao ragazzi!
1: Ciao, che bello essere qui!
2: Ciao sorrisini! Ciao a tutti!
0: Allora Frank, l'emozione di essere in questa serata?
2: Guarda, un'emozione unica, è il terzo anno consecutivo, ho l'onore di essere ospite in questa grande kermesse a livello nazionale. E per me è un grande onore, ringrazio ovviamente i nostri editori, ringraziamo gli editori Novalli Suonami che ci hanno dato la possibilità anche quest'anno con questo brano fortissimo che sta piacendo tantissimo, cantato a due voci. So che voi già lo passate, mi fa molto piacere che lasciami accendere le stelle, questa cumbia di sapore pop, rock, e non vediamo l'ora di salire sul palco, siamo già carichi a palla io e Lorena per il pubblico.
0: Lorena, che emozione è essere qui?
1: Intanto è un grande onore perché ci sono degli artisti meravigliosi, è bello rincontrarsi, è bello riabbracciarsi perché facciamo tutti questo e quindi siamo contenti di ritrovarci e sarà una serata meravigliosa sicuramente, piena di musica, è bello, bello, bello.
0: Ve la facciamo annunciare perché su Radio Sorriso ci ascoltiamo.
2: Lasciami accendere le stelle.
1: Le stelle.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: In diretta su Radio Sorriso dall'ottava compilation nazionale Italia Musica, qui al mio fianco Fabrizio e gli Accademia.
1: Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Che piacere conoscervi, ritrovarvi ai microfoni di Radio Sorriso.
1: Il piacere è nostro di avere delle persone squisite così in questa bellissima manifestazione qua al Tris di Pesaro.
0: Non sei solo, perché c'è tutta la tua formazione, e qui al mio fianco c'è anche Metra.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Com'è affiancare questo grande artista sul palcoscenico?
2: È molto molto bello, per me è un onore, poi lavorare con il babbo è sempre bello.
0: Fantastico. Domanda viceversa, Fabrizio, com'è avere tua figlia in palcoscenico?
1: È un piacere, anche perché siamo in un'innovazione di musica, quindi i giovani hanno sempre idee molto fresche, quindi grazie a Petra andiamo avanti, stiamo preparando un bel tour estivo, un bel spettacolo quest'anno, siamo carichi tutti quanti.
0: Qual è il brano che ascolteremo stasera, che troveremo inserito anche nella compilation Italia Musica?
1: Il brano che facciamo questa sera è una pizzica, si chiama Pizzica Mia, e naturalmente è un brano che fa parte del nostro ultimo lavoro discografico, che è uscito il 12 aprile, quindi questa è una delle canzoni fra le tante che presentiamo questa serata.
0: Ricordiamo anche la vostra edizione musicale, Petra.
2: Sì, un ringraziamento speciale a Vocal Sound, a Monia e a Gabriele, che ci hanno accolto nella loro famiglia. Per noi è stato veramente un piacere lavorare con loro, sono delle persone squisite e dei professionisti fantastici, quindi siamo molto molto felici di questo nuovo lavoro discografico, fidati di me, e ringraziamo anche tutti i nostri collaboratori che ci hanno aiutato a scrivere appunto queste canzoni.
0: Fabrizio, parecchi anni di carriera, l'abbiamo accennato poco fa, com'è essere qui questa sera?
1: La musica è sempre bello, essere in questa manifestazione, che se sono 48 anni che ho in piedi questa orchestra, però è sempre una prima volta.
0: Fantastico, allora un in bocca al lupo per questa serata e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi di Radio Sorriso, ciao a tutti, grazie col cuore.
0: Grazie Fabrizio. Petra, invece, così per chiudere, come sarà l'estate con la vostra orchestra?
2: Sarà esplosiva, è la parola giusta, tante tante novità.
0: Fantastico, grazie a Fabrizio di Accademia, grazie a Petra, noi torniamo in musica.

0: Altris vengono a trovarci, anche loro stanno sorridendo. Ne stiamo combinando di tutti i colori in questa serata. La Suonami Band, Sofia e Nicolas, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, una serata fantastica questa sera, è una carica, un'energia pazzesca qui Altris stasera.
0: Nicolas.
2: Io sono carico, emozionatissimo e posso salutarti, ho un bacino in diretta così, ma che lo sentono tutti. Bellissimo ragazzi, c'è una carica, adrenalina.
0: Cosa ci presentate questa sera Altris?
1: Allora, questa sera, anzi in questo momento, sta per uscire il nostro nuovo brano, che è una nostra nuova tarantella, fresca, e devo dire anche, diciamo, facciamo un viaggio nella fattoria, nel clima, nel cambio di stagioni, quindi non vediamo l'ora che esca questa nuova tarantella, anzi addirittura fra poco uscirà anche il video canale Suona Edizioni Musicali YouTube, Come quando fuori piove.
0: Allora ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Sorriso, Come quando fuori piove. Dove vorresti stare quando fuori piove?
2: Al mare.
0: Beh, diciamo che chi non ha fatto tappa al mare in questa giornata, almeno a vederlo.
2: Assolutamente sì, e come quando fuori piove, sotto il cielo, pioggia, mare, un bel drink.
0: E la Suonami Band.
1: Esatto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Amici di Radio Sorriso, ritorniamo in questo special dedicato all'ottava compilation Italia Musica in diretta dalla Tris con Radio Sorriso. Altri due grandi artisti che questa sera ci hanno portato veramente in vacanza, Giuseppe Spinelli e Veila. Ciao ragazzi!
1: Eccoci, ciao sorrisini! Che bello, siamo qui in festa in questo bel locale e ovviamente si fa festa, bella musica, c'è anche Radio Sorriso.
2: E siamo felicissimi di essere qui in compagnia anche di Alex e Iris. E che dire, questa sera è vero, hai detto bene Alex, abbiamo trasportato, ho cercato di portare tutti in vacanza un po' in anticipo, perché l'estate non è ancora qui ma è alle porte, e proprio con questo brano, Vacanza, un tormentone si spera.
0: Le edizioni Farfallina non potevano mancare a questo grande evento, detto anche il Sanremo della musica da ballo. E come sempre riuscite a distinguervi, perché avete portato in palco proprio l'estate, proprio dall'abbigliamento ai palloni.
1: Beh, diciamo che siamo tornati con piacere in questo evento. L'anno scorso abbiamo presentato un bel singolo, Fisarmoniche Organetto, TikTok, che è andato molto bene anche in radio, e siamo felici del risultato, ce la mettiamo tutta. E quest'anno abbiamo voluto tirar fuori qualcosa sempre di estivo, sempre di ballo di gruppo, con la voce di Veila, un arrangiamento un po' moderno, comunque entusiasmante, che possa diventare anche una colonna sonora per le vacanze, perché oltre ad essere un ballo di gruppo, noi abbiamo cercato di metterci un po' di estro musicale, la fisarmonica, la creatività, per qualcosa che porta per 3 minuti in vacanza in modo spensierato.
2: Esatto, spensieratezza. E quindi stavo dicendo 3 parole, le diciamo insieme, Giuseppe. Vai. Allegria,
1: simpatia
2: e spensieratezza.
0: Ci piace un sacco, io ci aggiungo anche il sorriso, così siamo a posto. Come sarà la vostra estate, ragazzi?
1: Bene, quest'anno sarà un'estate intensa, perché abbiamo spettacoli un po' in giro per tutta l'Italia, andiamo a toccare anche le isole, perché saremo ospiti sia in Sicilia, la mia terra, e sia in Sardegna, un'altra fantastica isola della nostra Italia, e poi giriamo parecchio. Noi, diciamola tutta, stiamo puntando parecchio a questo connubio del duo musicale, fisarmonica, organetto, voce, piano, fisarmonica, e ci sta dando delle belle soddisfazioni. Noi cerchiamo di essere noi stessi, anche con un pizzico di follia, come abbiamo fatto questa sera sul palco in pantaloncini, e poi dopo l'esibizione abbiamo fatto al contrario, dopo l'esibizione ci siamo messi il vestito.
0: Fantastico ragazzi, allora buona estate, grazie per essere stati con noi e tutti in vacanza.
1: Tutti in vacanza.
2: Adesso aggiungo io col sorriso, dai, allora.
1: Esatto, in vacanza col sorriso, un bel motto, grazie Radio Sorriso, grazie Alex, Iris.
2: Grazie sorrisini.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, viva la musica!
0: Grazie a Giuseppe Spinelli e Veila, edizioni musicali Farfallina, e adesso andiamo in musica proprio con Vacanza.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Sorriso!
13: Cari amiche!
14: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
18: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Sorriso.
19: Cari amici di Radio Sorriso, sempre in diretta dal Trist di Schieppe di Orciano per l'ottava compilation nazionale Italia Musica, abbiamo qui sei grandi artisti che si sono appena esibiti con un brano straordinario, questo concerto per voi. Partiamo con Mary Rinaldi, com'è andata?
20: Ciao Alex, io credo che sia andata benissimo, ci hanno applaudito più volte anche durante la canzone, quindi questo è un grande vuol dire che arriva al cuore delle persone.
19: Anche perché devo dire che il pubblico stasera è particolarmente attento, non solamente al ballo, ma soprattutto a osservare e ascoltare queste nuove canzoni.
20: È vero, l'ho notato anch'io. Erano tutti molto attenti e li vedevo anche proprio emozionati, anche mentre andavamo giù dal palco. Insomma, ci hanno detto delle belle parole. È una bella canzone, forse proprio arriva. È una canzone con un testo potente, ma anche la musica, l'arrangiamento che arriva veramente alle persone. Infatti, concerto per voi, chi sono? Chi è voi? Il pubblico.
19: Alida Ferrarese, ritorno ai nostri microfoni. Com'è stato abbracciare questo progetto a sei voci?
21: Ma guarda, tu lo sai che a me piacciono le canzoni che fanno emozionare il pubblico, pertanto ho scelto di fare collaborare con questa canzone perché appunto ho capito che è un brano che arriva al cuore della gente e in effetti guardando l'espressione del pubblico che era presente stasera devo dire che è proprio arrivato il messaggio, una canzone che ha proprio un messaggio di emozione, di belle parole positive e quindi ci ha dato tanta soddisfazione, veramente un'esperienza incredibile, nonostante sia sul palco da tanto tempo, anche questa sera è stata una grande emozione.
19: Grazie Alida. Edizioni Caramba, questo concerto per voi. Marilisa Maniero, com'è nato questo progetto?
1: Allora, è nato per caso quando ci siamo trovati tutti insieme in occasione tipo crociere o cose del genere. E perché non facciamo un brano tutti insieme? E poi è stato proprio creato apposta per Sei Voci e ci siamo trovati a cantare insieme con una grandissima soddisfazione, proprio un'emozione grande, perché dopo quando vedi anche noi che abbiamo instaurato l'amicizia, insomma, è bellissimo proprio.
19: Marilisa, secondo te è solamente un inizio dopo questo successo?
1: Io mi auguro di sì, che sia solo proprio la partenza, ma sicuramente nasceranno tante altre belle collaborazioni, magari non sempre noi ma con altri artisti della caramba. Ci sono già dei progetti in corso, ma non posso svelare nulla.
19: Grazie a Marilisa Maniero. Davide Montali, com'è andata?
10: Alla grande, è data la grande, l'emozione è stata tanta, come puoi immaginare, poi averla condivisa questa emozione con amici e colleghi, a questi grandi artisti, queste donne bellissime delle edizioni musicali Caramba, e dai, cos'altro dire, è stata una bellissima emozione, io sono felice di essere stato coinvolto in questo bellissimo progetto, quindi viva concerto per voi, viva Radio Sorriso, viva la bella musica.
19: Grazie a Davide Montali. Arriva anche il maestro Marco Negri. Com'è nato questo concerto per voi, Marco?
22: Com'è nato? È nato dalla voglia di ringraziare il nostro pubblico, un progetto che abbiamo condiviso con Cristina e Maurizio Correca della Caramba e abbiamo contestato, abbiamo cercato la collaborazione di questi straordinari amici ed artisti. E io mi sono divertito ad arrangiare, a fare, è stata una bella cosa. Loro ci hanno messo del loro, io ci ho messo del mio. Sembra che la cosa stia andando bene, speriamo che piaccia anche al pubblico, perché l'unico nostro arbitro è quello, e quindi vediamo, spero piaccia anche a te.
19: Piace anche a me, piace anche ai nostri ascoltatori.
22: Bene, sono molto contento, quindi avanti così, e grazie a voi per queste parole. E questa è complimenti per la vostra radio, veramente.
19: Grazie di cuore. Fabio Corazza, abbiamo chiesto veramente tutto di questo concerto per voi. A te chiedo, com'è Anna Falchi?
23: Datemi un fazzoletto. Sto ancora piangendo per l'emozione, per la bellezza di Anna Falchi, ma per la bravura vostra di essere qui in un ambiente che è meraviglioso, che è il Tris, che sembra quasi un trofeo per quanto riguarda il nostro percorso musicale, dove riusciamo ancora a regalare emozioni del folklore delle nostre canzoni tradizionali. Grazie a tutto il pubblico, non ho altro da dire, sono davvero tanto emozionato, grazie Alex.
19: Fabio, cosa è stato per te far parte di questo progetto a Sei Voci?
23: Guarda, se fai una domanda così a uno che è nato a 11 anni con una fisarmonica in mano e a 13 anni creava le prime basi musicali da fisarmonica nel suo scantinato per arrivare al Tris, credo che, guarda, ti abbraccerei e abbraccio a tutto il pubblico. Grazie.
19: Grazie a te Fabio e grazie a tutti questi sei grandi artisti per questo concerto per voi, brano inserito anche nella compilation Italia Musica che adesso ci ascoltiamo. Musica!

0: In diretta su Radio Sorriso, in questa serata al Tris, altre due grandissime artiste, due amiche di Radio Sorriso. Stiamo parlando di Roberta Cappelletti e Anna Maria Allegretti. Ciao donne!
1: Allora, ciao Iris, ciao Radio Sorriso, ciao a tutti voi. Che energia, che emozione essere qui al Tris in questa kermesse nazionale con tutte le più belle voci del mondo della musica da ballo. Posso dire? Tutti presenti ieri, oggi e domani.
0: Infatti ci sei anche tu. Tra l'altro questa manifestazione è definita, Anna Maria, il Sanremo della musica da ballo.
2: Che bello, allora che dire, siamo onorate di essere qui stasera. È stato bellissimo, una serata bellissima, tanti amici, tanti colleghi, c'è una bella energia e mi piace condividere tutto questo con il nostro pubblico, che è bellissimo, che è davvero super caloroso, ma anche con gli amici di Radio Sorriso. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, io vi lascio, però presentiamo quello che è il brano che poi questa sera sentiremo sul palco del Tris, che è una canzone ormai amatissima da tutto il pubblico di Radio Sorriso. La volete annunciare assieme?
1: Come no? 1, 2, 3.
3: Stelle sull'asfalto!
1: Anna Maria Allegretti e
2: Roberta Cappelletti!
1: E qui le doppie non si risparmiano, non si sprecano, anzi, di più!
0: Grazie!

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso dalla compilation Italia Musica, ottava edizione, un altro giovane grande artista qui al mio fianco, Federico Olivotti.
1: Buonasera a tutti, eccoci, ciao Alex, come stai?
0: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, alla grande.
0: Com'è l'emozione di essere protagonista in questa grande serata?
1: L'emozione è sempre molto, molto forte, molto grande, anche perché è il secondo anno con dei grandi artisti. Presentiamo questo bel brano, questo nuovo brano molto fresco, Las Palmas, e quindi l'emozione è molto molto molto grande.
0: Quindi possiamo dire che è un proseguo di Calypso?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E quindi una cosa che andrà avanti sempre?
1: Ma io lo spero, anche perché possiamo dire, io sono un po' di parte, ma possiamo dire che Calypso è andata alla grande, sta ancora andando alla grande, e speriamo anche Las Palmas sia un altro grande brano, insomma.
0: Grande Federico. Come sarà invece l'estate dell'orchestra Federico Olivotti, ormai alle porte?
1: È un'estate molto molto piena, quindi siamo contenti di questo, la nostra terza estate, e che ecco, si sta veramente avvicinando, siamo alle porte e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Vuol dire che stai raccogliendo grandi soddisfazioni, grandi consensi dal pubblico.
1: Sì, sì, e appunto sono proprio molto felice e contento anche di questo.
0: Federico, grazie mille, buona esibizione, in bocca al lupo per l'estate.
1: Crepi, crepi il lupo, grazie a tutti e un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: Ciao Alex. Grazie di cuore a Federico Olivotti, adesso ci ascoltiamo proprio Las Palmas.

0: Al Trist in questa serata ci vengono a trovare anche Tommaso, il gruppo Fantasy, con le cantanti. Ciao Tommaso!
1: Buonasera, buonasera!
0: Come state vivendo questa serata al Trist? Chiedo a Manuela.
2: Guarda, è veramente una bellissima emozione, tanta bella gente, è enorme, il locale è immenso, non ci rendiamo conto di quanta gente c'è e di quante persone che hanno fatto la storia della musica.
0: Questo è vero, ricordiamo che questa manifestazione è definita il Sanremo della musica da ballo. Eloisa, tu che emozione stai vivendo al Trist in questa serata?
3: Niente, è stato molto, molto emozionante comunque vedere tutta questa gente che ci ha accolti come se per noi non fosse la prima volta, invece per noi è stata la prima volta ed è stato molto bello.
0: Tommaso, cosa presentate questa sera sul palco del Trist?
1: Allora, questa sera abbiamo portato una cumbia dal titolo Aura, scritta da Bruno Vischi e da Patrizia Ceccarelli, che è un ritmo coinvolgente che ha fatto ballare tutti.
0: Allora ce l'ascoltiamo anche in diretta su Radio Sorriso.
1: Perfetto.
0: L'annunciamo, Aura, Tommaso, il gruppo Fantasy. Grazie ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao, buona serata a tutti.
3: Ciao, grazie.

0: Ritorniamo ai microfoni di Radio Sorriso dall'ottava compilation Italia Musica. Due grandi maestri al mio fianco. Vi do il microfono così vi presentate. Presentate voi e soprattutto la vostra scuola che ha accompagnato Andrea Bonifazi nell'esibizione.
1: Sì, buonasera, sono Sabrina dell'Affinity Dance. È una piccola realtà nel centro delle Marche e siamo stati molto onorati e orgogliosi di essere una parte del corpo di ballo di Andrea e Daniela. E niente, è stato uno spettacolo fantastico da ripetere.
0: La vostra scuola dove si trova? Dove troviamo le informazioni?
2: Allora, noi la sede principale l'abbiamo a Piane di Monte Giorgio, nel Fermano, ma operiamo praticamente sia nella provincia di Ascoli che di Macerata e abbiamo 12 sedi. Oltre alla sede principale, dove praticamente facciamo un po' tutto il, diciamo, l'aggiornamento per tutti i vari trainer che conducono con grande sacrificio e impegno tutte le altre sedi.
0: Quanto vi siete preparati e qual è stata l'emozione più grande di essere presenti in questa serata?
1: Diciamo che preparati abbastanza, perché comunque per questo evento così importante tenevamo ad essere pronti, e l'emozione più grande è vedere tutto questo pubblico, la sala enorme e il grande calore da parte di tutta questa gente presente, insomma.
0: Grande calore e grande attenzione, devo dire.
1: Esatto, sì, attenzione e curiosi nell'ascoltare le nuove hit di questi grandi orchestre.
0: Grazie per essere stati con noi a Radio Sorriso e un in bocca al lupo e una buona estate.
1: Grazie mille a voi, Crepi.
2: Crepi, grazie.
0: E noi torniamo in musica proprio con un brano di Andrea Bonifazi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 10 minuti.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale.

0: Amici di Radio Sorriso, in diretta dall'ottava compilation nazionale Italia Musica, dal Tris, con tre grandi della musica da ballo: Aurora Codazzi, Omar Codazzi e Pietro Galassi. Aurora, come va?
1: Tutto bene! Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Ciao, ciao! Con tre R, infatti Sorriso!
0: Sorriso, ciao Omar!
2: Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Grandi, grandi, grandi!
0: E poi c'è anche il nostro Pietro.
3: Ma ste tre R quindi non sono solo sulla mail, sono sul... perché tutte le volte ci si sbagliava, poi dice no, devi aggiungere una R, tre R. Ciao a tutti ragazzi da Pietro Galassi.
0: C'è Iris che sorride perché lei riceve le mail solitamente, quindi tanti mandano, poi non arrivano mai e poi capiscono il motivo. Allora, quali sono le novità che presenterete questa sera in anteprima, in questa serata davvero speciale, Aurora?
1: Allora, questa sera io e Pietro presenteremo un nostro nuovo singolo che si chiama Scusami. È un brano nuovo, non l'abbiamo mai fatto sentire a nessuno, lo presentiamo proprio questa sera e siamo entusiasti perché è davvero un pezzo bellissimo, è un brano bellissimo e sono contenta che Pietro abbia scelto me per questa Scusami. Sono davvero molto contenta.
0: Pietro, c'è l'emozione di presentare questo brano per la prima volta?
3: Tantissimo, ma soprattutto perché io e Aurora

0: avevamo cantato già la mia Sarà, diciamo, no? E che è un pezzo comunque ormai datato, con una storia sua. Quindi io mi sono subito accorto che c'era questa sintonia, questa cosa bellissima, no? E non è con tutti che invece le nostre voci insieme, veramente. Allora ci voleva un pezzo. Alla fine l'abbiamo trovato, e sono veramente contento perché il pezzo è veramente forte.
1: Siamo curiosissimi di sentirlo. Qualche anticipazione sul testo?
0: Vabbè, sì, cioè, comunque è una storia d'amore, ma non si può.
2: Scusami, è il titolo.
0: Poi comunque, dai, visto che stasera è il debutto, non voglio annunciare niente.
1: Però sarai sul palcoscenico anche con Las Palmas.
0: Sì, questa è una collaborazione che è iniziata con già un altro pezzo, Calypso, e quindi abbiamo proseguito con questa collaborazione con altre orchestre, e stavolta c'è questo brano strumentale con sempre il riff cantato, Las Palmas, molto molto carino, molto, molto estivo, molto vacanza, molto spensierato. Noi l'abbiamo già eseguito in serata, funziona veramente tanto, molto caraibico, ecco.
1: Grazie Pietro. Omar, tu invece che cosa regalerai al pubblico stasera?
2: Io regalerò quello che loro canteranno, perché è un qualcosa di meraviglioso. Io non so, sono innamorato di quella canzone. No, a parte quello, è una canzone del mio ultimo disco, che vorrei ringraziare gli autori che sono qui questa sera, Casa Musica. Sognatore è il titolo di questo brano, Sognatore, perché sognare è sempre una cosa bellissima, non ha un'età, non ha un tempo. Sognare è sognare. Io penso che il giorno che non sogni più vuol dire che sei morto. Ecco, quindi sognare è la cosa più bella che ci rimane da fare, raggiungere un obiettivo, un sogno, eccoci, un sogno. Quindi questa sera farò questa qui, poi dopo farò i nostri pezzi insieme al maestro Pietro Galassi. Poi è da stamattina che stiamo lavorando insieme, dalle 7 di questa mattina.
0: Lui sogna, ha detto che è un sognatore, ha sognato anche oggi mentre giravamo il video, si è addormentato sulla seggiola. Mentre io suonavo la fisarmonica.
2: Era talmente dolce questa piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, che mi sono messo lì, mi sono proprio addormentato, ma è una cosa bellissima. Poi dopo, quando mi sono svegliato, siamo andati avanti, cioè si fanno un po' uno alla volta, nel frattempo che faceva lui dormito io. Comunque un super lavoro che uscirà prestissimo, non diciamo, non svegliamo nulla, una bomba. Però se già vai su Instagram già vedi alcune foto. Sono vietati minori di 14 anni, ecco. E comunque qualcosa di fotonico davvero. E poi vabbè, sono di parte, quindi non sono loro due, sono il papà di Aurora, sono un fratellone, cioè gli voglio bene come un fratello, Pietro. Però quello che loro presenteranno questa sera sarà qualcosa di davvero magico, magico, perché in 30 anni di carriera io una cosa così da tanto che non la sentivo più. Infatti non sono riuscito ad arrivare a metà canzone, ho chiamato subito lui a casa e gli ho detto: ma cosa? Ma che canzone avete tirato fuori? È un qualcosa di... Io penso che il loro provino, io sono partito da Pavia, sono arrivato a Riccione, un repeat, non mi è mai stancato, ma anzi mi faceva sognare sempre di più. Vedi, sognare, sognatore, capito? Sono un romantico sognatore, come nel 1996, ecco.
1: Grande Omar, quindi siamo curiosi di ascoltare questo brano. Ci è voluto un po' di tempo, ma il brano è arrivato.
0: È arrivato, poi con lei è spettacole. Guarda, sentila, poi mi dirai dopo. Che tu sei attento a queste cose, non sei il solito presentatore che poi magari non gliene fotte niente, no? Nel senso, intervista tante gente. Tu sei uno molto attento.
1: Grazie Pietro, un in bocca al lupo allora per questa serata. Ringraziamo anche le vostre edizioni.
3: Assolutamente, le edizioni musicali Novalis, come dice papà, il numero uno al mondo, finché morte non ci separi. Grazie Roberto, grazie Cristina, come sempre.
1: Una battuta di saluto ai nostri sorrisini.
2: Novalis, edizioni, no, no. Grazie a tutti, grazie come sempre, e continuate ad ascoltare la nostra musica, non solamente la nostra, tutto quello che concerne quello che a voi piace, insomma, continuate ad ascoltarlo e speriamo di portarvi un po' di spensieratezza. Eccoci.
1: Grazie Omar.
0: Grazie davvero di cuore a tutti quello che ci date. Poi insomma siete una radio di quelle che sono rimaste in piedi, importanti, quindi abbiamo bisogno di voi, quindi grazie per tutto quello che fate.
1: Grazie Pietro.
3: Grazie Alex, grazie a tutti, agli amici di Radio Sorriso, un bacio grande grande e un giorno senza sorriso è un giorno perso.
1: Fantastico.
2: Anzi, il sorriso fa bene a chi lo fa e soprattutto a chi lo riceve. Quindi grazie, esatto, Radio Sorriso.
1: Grazie a Omar, Aurora e Pietro Galassi. Grazie, ciao di cuore.
0: Grazie, ciao. Grazie, ciao.

0: In diretta su Radio Sorriso ci viene a trovare anche lei, la nostra ormai amica di Radio Sorriso. Noi la definiamo la nostra Camma Power.
1: Iris.
0: Ciao Elena.
1: Ciao Iris, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: Cosa hai presentato questa sera al Tris?
1: Un brano fresco che parla d'amore, leggero ma romantico, con un po' di grinta, che secondo me è una bella hit radiofonica. Ora ti lancio la frecciatina con te, come tutte le mie canzoni che parlano d'amore, anche questa parla d'amore.
0: Allora ce la ascoltiamo su Radio Sorriso.
1: Certo, ovvio, siete obbligati a metterla, perché io sono convinta che questa canzone piacerà un sacco.
0: Questa manifestazione è definita il Sanremo del ballo. Che emozione è tornare al Tris?
1: È emozionantissimo. Qualcuno mi ha fatto diverse volte questa domanda e mi ha detto: ma è più emozionante qui o San Liscio? Lì mi fate due domande un po'... Però è bellissima questa manifestazione, però io dico sempre che San Liscio c'era la gara. Quindi qui è stupendo, perché è tutta la sera che parlo con i miei colleghi, è proprio divertente un sacco. A San Liscio ho parlato meno con i miei colleghi perché sentivo l'ansia della gara, del primo premio, no? Di quelle cose lì. Quindi però è sempre bello, che vi devo dire, comunque queste serate, ragazzi, così importanti danno quell'adrenalina, è bello punto, ed è importante esserci.
0: Allora ci ascoltiamo la tua canzone?
1: Dai, sì, mandiamola ancora una volta, con te, per tutti voi.
0: Grazie Elena.

0: Amici di Radio Sorriso, siamo pronti a chiudere questa grande serata, l'ottava compilation Italia Musica, in diretta dal Tris con Radio Sorriso. Abbiamo qui la leader, l'orchestra che ha accompagnato tutti gli artisti in questa grande serata, Ilaria Cenciarini. Ilaria, ciao, com'è andata?
1: Ah, è appena finita una grande serata, ho ancora l'adrenalina addosso. Credo sia andata benissimo, la gente si è divertita, è rimasta fino alla fine, tanti grandi ospiti, bella musica e quindi sono molto molto contenta.
0: Complimenti a te e alla tua band, veramente una grandissima serata. Avete anche presentato un sacco di novità anche voi questa sera.
1: Sì, ben due novità, perché oltre a Colpa Mia, Colpa Tua, che è il singolo che è uscito da pochissimo in Casa Suonami, questa sera abbiamo presentato Caliente, questa bella sirta cumbia molto calda, che tra l'altro darà il titolo anche al nostro tour estivo, e poi anche il duetto mio e di Daniele, Ancora Io e Te, quindi una grande serata piena di novità per tutti i nostri amici.
0: Com'è stata per voi questa serata così particolare?
1: È stata una bella vetrina sicuramente e quindi siamo contenti e l'abbiamo sentita, l'abbiamo preparata, perché comunque dietro c'è un grande lavoro e di questo ringrazio Daniele, perché è lui quello che mette le mani in pasta su queste cose qui ed è riuscita bene, bene, le cose fatte bene, preparate bene, poi al 99,9% funzionano, poi l'imprevisto si gestisce al momento, ma noi per fortuna non ne abbiamo avuti, quindi tutto è andato bene, liscio, e siamo contenti.
0: Come sarà l'estate di Ilaria Cenciarini?
1: Sarà una bella estate, piena di serate. Ci spostiamo principalmente nel centro Italia per il momento, anche se facciamo una puntatella a Padova, a Reschigliano, e quindi dai, magari anche qualche amico veneto può venire a sentirci, e tante serate, tante, siamo contenti. Sì, sì.
0: Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo, ancora complimenti per questa grande serata e ti aspettiamo presto anche a Radio Sorriso.
1: Assolutamente sì, io vorrei venire di persona proprio in studio da voi, prima o poi ci organizziamo e la facciamo, va bene Alex?
0: Più che volentieri, magari ci riusciamo il giorno che verrai a Reschigliano, chi lo sa.
1: Chi lo sa, se ci organizziamo bene la facciamo. Grazie Crepi il Lupo, grazie a tutti voi amici.
0: Grazie Ilaria Cenciarini, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso in questa ottava compilation Italia Musica dal Trist di Schieppe di Orciano con la mente, l'anima, il cuore di questa grande manifestazione che è stato tra l'altro con noi su Radio Sorriso pochissimo tempo fa, Demis Boldorini.
1: Ciao a tutti sorrisini, ben ritrovati, diciamo metà mente, metà cuore perché l'altra metà è il mio caro papà Sergio Boldorini, ideatore di tutto.
0: Grande passione e soprattutto un'organizzazione impeccabile per un evento che ormai è veramente considerato il Sanremo della musica da ballo e porta tantissimi amici, tanta gente un po' da tutta Italia.
1: Grazie, ci cerchiamo di migliorarci ogni anno e cerchiamo sempre di fare meglio. Siamo già proiettati verso la prossima edizione per regalare ancora, se possibile, uno spettacolo più bello.
0: Ogni anno grandi madrine presentatrici, quest'anno la splendida Anna Falchi, un'altra grande professionista del mondo dello spettacolo. Possiamo già svelare qualcosa per l'anno prossimo o ancora tutto work in progress?
1: Assolutamente work in progress.
0: Facciamo un po' un bilancio di questa serata che è stata secondo me veramente un grandissimo successo.
1: Io direi che per un mesetto possiamo goderci questo successo, siamo ormai a fine serata e da quello che mi dicono io me la sono goduta poco perché sono stato dietro le quinte, però adesso sto salutando il pubblico che sta andando a casa e in tanti mi fanno i complimenti e mi dicono ancora una serata ancora più bella di quella dello scorso anno, quindi una grande soddisfazione.
0: Quali sono gli ingredienti fondamentali per la riuscita di una serata così impegnativa, così complessa?
1: Tanta passione, avere il cuore aperto a grandi collaborazioni, per questo ci tengo a ringraziare Radio Sorriso e altre TV, altre radio che hanno partecipato a questa magnifica serata, perché insieme TV, radio di tutta Italia possiamo fare molto per il nostro settore, per farci sentire.
0: Allora possiamo rinnovare l'appuntamento ai nostri amici l'anno prossimo?
1: Prossimo anno, sempre con Italia Musica, sarà la nona edizione di questa compilation nazionale, naturalmente sempre in collaborazione con Radio Sorriso.
0: Noi ci saremo con grande orgoglio e quindi grazie davvero di cuore, Demis.
1: Vi aspettiamo, ma conto molto presto di venire a presentare i miei prossimi singoli a Radio Sorriso.
0: Vi aspettiamo in presenza, così poi facciamo un bel tour anche enogastronomico.
1: Molto volentieri.
0: Grazie a Demis e a tutta la famiglia Boldorini, Compilation Italia Musica. Grazie di cuore.
1: Grazie, ciao a tutti, a presto.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva, 6x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con... Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva, 6x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Sorriso!
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Sono più furbi.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
22: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
23: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
24: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
25: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
26: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova.
16: Sorriso.
27: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immagina.

Pochi minuti, cari sorrisini, e saremo sotto i riflettori a Radio Sorriso. Intanto Anthony Tiberi qui con l'orchestra di Gianmarco Bagutti ed è una storia importante.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 16 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Sorriso.
4: È il momento di Sotto i riflettori.
5: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con un bacin d'amor, protagonista.

siamo sotto i riflettori, cari ragazzi, cari sorrisini belli, in questo sabato pomeriggio. Bentrovati tutti, grazie di esserci, di condividere allora questo nostro appuntamento nuovamente in diretta dopo la replica delle interviste al Tris, insieme con i nostri Alex e Diris, insieme adesso invece in diretta sino alle 18 e naturalmente anche con voi protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo i numeri, le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Buon sabato pomeriggio, già sin d'ora un buon weekend a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacio e la stretta di mano. Buon pomeriggio, buona musica a tutti con il sorriso, mi raccomando, per essere sempre più giovani che mai con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. C'è Rosita, i Philadelphia, ho camminato. Buona musica, sorrisini.

buon sabato pomeriggio e sempre, sempre naturalmente con il sorriso. Andiamo subito in quella di San Donà di Piave. Vado a salutare Paolo e Lorenza. Un chiaro salutone a voi, buona compagnia. Un brano allora che richiama Ornella Vanoni, eccolo qua, l'appuntamento. L'interpretazione di Elena, Alvio ed Elena. L'appuntamento, ciao ragazzi.

buona compagnia con noi oggi pomeriggio in questo sabato di metà giugno sotto i riflettori, sabato 13 giugno, oggi è a Padova, tanta roba, tanta festa, oggi si ricorda, si festeggia Sant'Antonio da Padova, e allora auguri a tutti coloro che portano questo nome, poi anche con i vari derivati, a coloro che magari sono in procinto di arrivare a Padova o già ci sono e magari c'è anche la nostra compagnia, un caro salutone a voi. In tema di Padova, allora beh, Sant'Antonio è già andato stamattina con il nostro Alex, il valzer nella tradizione piva, rimaniamo a Padova però con Gianni Dego, eccolo protagonista, ciao Gianni, ma quando torno a Padova, saluto anche Marilena e Adelio in quel di Oriago, poi andiamo in Carni, andiamo a Paolaro, saluto Manuel e Fabiola con i loro colleghi di lavoro, buona compagnia a voi, mi richiedete le 11 ore con le mondine subito dopo a seguire.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Sotto i Riflettori.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti.
11: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
16: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Motore.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Sorriso.
22: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

sabato pomeriggio a Radio Sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi, buona compagnia a voi tutti, vicini e lontani. Da Claudio Prospero, protagonisti con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Vado subito in quella di Treviso, vado a salutare Marica, buon pomeriggio a te, mi richiedi un brano che si rifaccia allora a Loredana Bertè. Beh, per quanto mi riguarda, allora Loredana Bertè, cara Marica, qui spalanchi una porta aperta, perché insieme con Zucchero e i miei idoli musicali. Allora, Mary Maface, protagonista con un mix di un paio di brani tra i tanti grandi successi di Loredana Bertè. Ciao Marica. Poi vado, andiamo in Germania, ragazzi, ad Ach, che ho visto adesso è Aquisgrana, città termale che non la conoscevo. Vado a salutare allora Giorgio e Mattias. Mi scrivono con il traduttore, grazie ragazzi, di nuovo una giornata meravigliosa quando ascoltiamo la vostra radio, la vostra musica è semplicemente fantastica, mi fa piacere, grazie a voi, un abbraccione, Giorgio e Mattias in Germania con il sorriso. E allora con i ricchi e poveri arrivano subito dopo in un mix con protagonisti Luca Bergamini con Novella.

con Luca Bergamini e Novella, i ricchi e poveri. Rallentiamo un valzer lento country, note famosissime, cari ragazzi, quelle di Alabama.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. Oh, la zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 17:01.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

con Ornella Nicolini, la Mazzurca, una serata magica. Per dare così inizio e per dare così fuoco alle polveri, ragazzi, a questa seconda ora sotto i riflettori di Radio Sorriso. Bene, pronti per un tango? La fisa di Alex Villani con Sensualidad, brano che concorre alla quarta edizione del Festival Internazionale della Musica da Ballo all'Arena Rubicone di Gatteo Mare l'1 e 2 luglio prossimi, con la presenza ovviamente di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Il tango sulle note di Sensualidad, poi a Marghera per salutare Mario con Gianni Drudi, Io Vagabondo.

Cervignano per salutare Rosetta con Marianna Lanteri, Rondine Bianca. Poi si va invece in quella di Meolo salutando Daniela Evanio con Dania e Cosimo, la Danimos Band, Io non ti lascerò.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Sotto i Riflettori.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo, pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
12: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Sorriso
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

parte conclusiva. Radio Sorriso in questo sabato pomeriggio sotto i riflettori, in questo sabato 13 giugno festeggiamo anche il compleanno di Mauro Lebrini. Tanti tanti auguri Mauro, altro grande nome legato da tanti tanti anni al mondo della musica da ballo. Buon compleanno, buona vita, buona musica sempre, tanti auguri Mauro Cacciatore.

notte, le notte di soleado. Beh, gli amici diversamente giovani come me se lo ricorderanno questo brano, è dei Daniel Santa Cruz Ensemble. Mamma mia, è uscito ancora nel 74, dunque oltre 50 anni. A tempo adesso, a tempo di Kizomba con l'interpretazione di Paolo Bagnasco. Soleado. Prima di salutarci, cari sorrisini, Mar.

0: signori, la polca alla Giannarelli con la Fisa, di Walter Giannarelli. Cari sorrisini, vicini e lontani, si spengono allora i riflettori sotto i riflettori di Radio Sorriso, ma si riaccenderanno tra poco con il nostro Luca per preparare un bel cocktail di sera. Ciao Luca, buon pomeriggio, bentornato.
1: Buon pomeriggio Claudio, esatto, aggiungiamo dopo i riflettori, oltre ai riflettori aggiungiamo anche un cocktail.
0: Assolutamente sì, poi di in questo sabato pomeriggio
1: ci sta.
0: Ci sta, analcolico per lei, ma per anche me. Per me a quest'ora qua, sì.
1: Ecco, va bene. L'importante è che sia fresco.
0: Ah beh, assolutamente sì.
1: Ecco, niente anche, di caldo, niente
0: anche
1: di caldo.
0: In pieno inverno, sempre con il ghiaccio, sempre, sempre.
1: Insomma, ci sta. Cocktail, insomma, solitamente servito freddo.
0: Assolutamente.
1: Che io sappia,
0: Ecco, assolutamente sì.
2: Bene,
0: allora,
2: bene,
0: preparate un bel cocktail di sera musicale, in questo caso con il nostro Luca. Io vi ringrazio, grazie per aver condiviso questo appuntamento sotto i riflettori a Radio Sorriso. Buona serata, buona domenica a tutti voi da Claudio Prosper. Come sempre mi raccomando, fare festa con testa. Noi ci risentiamo lunedì pomeriggio dalle 14 per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre il Liscio. Ci salutiamo con Mirko Renier, Mirko il Moleggiato, le note famose, eccole, quelle di Azzurro. Buona serata sorrisini, buona domenica. Ciao Luca.
1: Ciao Claudio.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: vero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con quattro distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sorriso!
3: Momento di cocktail di sera.
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Libera Mariana Lanteri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di sera, la voce di Luca. Ben ritrovati, buon pomeriggio sorrisini e buon sabato 13 giugno 2026, le 18 e 12 minuti proprio in questo momento. Che carichi, che carichi, o meglio, io sono carico e voi, beh, fatemi sapere che come state trascorrendo questo bel sabato pomeriggio e naturalmente fatevi sentire per le vostre richieste musicali al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io sono qui per voi e vi aspetto numerosi. Intanto andiamo con una bella novità di Michele Ranieri con Dimmi di No.

0: Dillo alla luna, le voci di Stefania Valentina, orchestra Sorriso, e vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che aveva il piacere di ascoltare questo brano e che ho accontentato con molto molto piacere. Ciao Gabri, una buona serata naturalmente danzante, perché Gabri si sta preparando per la sua bella serata danzante qui in zona, tra l'altro. Un abbraccione forte e un saluto a tutta la tua cara famiglia. Vi voglio ricordare, a proposito dell'orchestra Sorriso di Valentina e Stefania, un appuntamento imperdibile. Venerdì 26 giugno si parte, inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso e con il Sorriso in piazza, e vi aspettiamo per la prima volta al Tobaci Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno, per l'appunto, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con Alex, Tiziana e Max e naturalmente i super ospiti, per l'appunto Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso con la loro ultima hit Dillo alla Luna, e Graziano Gianni, giovane interprete e grande autore di tanti successi, uno tra gli ultimi Rapsodia. A disposizione a questo evento, appunto, al Tobaci Festival, ci sarà l'area drink e food, e l'ingresso è libero. Mi raccomando, sorrisini, non mancate. Venerdì 26 giugno, ore 21, Sorriso in piazza al Tobaci Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. E adesso ci andiamo ad ascoltare un audio messaggio. Sentiamo un po'.
1: Ciao Luca, caro, come stai?
0: Eccola
1: io,
0: la Miriam.
1: Io guarda, sto tornando a casa dal centro giovanile perché mi hanno dato delle ore da fare anche il sabato.
0: Oh, si lavora
1: e
0: un po'.
1: Quindi insomma adesso sto tornando, e infatti c'è un po' di rumore per questo. Comunque, per risponderti alla domanda di sabato,
0: brava.
1: Scorso, quest'anno mi hanno promosso.
0: Oh,
1: i voti ancora.
0: Bene.
1: Devo vedere, però dai. Mi hanno promosso.
0: Direi bene.
1: Baci e buon pomeriggio.
0: Ciao Miriam, buon pomeriggio a te, grazie mille. Complimenti per la promozione, direi molto bene. Torniamo in musica, adesso è il momento di un bel terzinato. Pietro Galassi con Occhi Neri, e vado a salutare la carissima Flora da Brescia, che anche lei è sempre molto molto carina, ci ascolta sempre, mi fa un sacco di complimenti e io la accontento con molto piacere. Ciao Flora, Occhi Neri, Pietro Galassi.

0: chi se ne...
1: Pardon, che hai fatto pur din don, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin. E so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia,

Lelio Luttazzi, il can de Trieste. Vado a salutare l'amico Giovanni Di Maniago, che voleva dedicare all'amico Claudio la canzone appunto di Lelio Luttazzi, il can de Trieste, e vi ho accontentato con molto piacere. Tra l'altro un carissimo saluto a Maniago, località che io conosco molto molto bene e ci sono anche molto affezionato, per cui è bello leggere i messaggi che arrivano da quelle località lì. Un abbraccio Giovanni, un caro saluto anche all'amico Claudio. Continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Giovanni da Tencarola, che aveva il piacere di fare gli auguri di buon onomastico, perché oggi è Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, all'amico Tony Merica, e voleva dedicare la canzone Ciao Mare di Raul Casadei, questo bel valzer, e vi accontento con molto molto piacere. Un caro saluto Giovanni e tanti tanti auguri di buon onomastico a Tony Merica, in questo caso Antonio, e a tutti gli Antonio in ascolto. Ciao Mare, Raul Casadei.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
2: Carrefour. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso 0423 736680.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delix.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E rientriamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. Abbiamo ascoltato tutto Mauro Levrini, e proprio oggi Mauro Levrini compie gli anni. Una grande voce, una splendida carriera e tanti successi che hanno accompagnato il pubblico nel corso degli anni. Oggi festeggiamo il compleanno appunto del grande Mauro Levrini. Da tutti noi di Radio Sorriso tanti auguri di buon compleanno, ma gli auguri arrivano anche dall'amica, eccola qui che l'ho persa, scusate un attimo, eccola qui, Maria di Udine, che mi scrive: Mandi, sono Maria di Udine, volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Mauro Levrini con tutto il cuore, gli dedico una canzone cantata da lui. Grazie mille Mandi, grazie mille Maria, e ho scelto per te appunto Tutto, cantata da Mauro Levrini. E Sorrisini, se avete il piacere, nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso trovate un bel post con la foto di Mauro Levrini e potete tranquillamente cliccare con un like e anche scrivere gli auguri, e lui sicuramente leggerà e sarà molto molto contento di leggere i vostri auguri. Saluto anche Marzia da Fiume Veneto, che mi ha mandato un video dove la famiglia delle gallinelle si è allargata, ne sono arrivate 4 di nuove, tra cui una gallina padovana, ecco, molto molto bella. E poi mi scrive di fare tanti complimenti a Miriam per la sua promozione, insomma, scolastica, ecco. Quindi cara Miriam, hai anche una fans, oltre a noi di Radio Sorriso c'è anche Marzia di Fiume Veneto, che ha fatto il tifo per te, che è contenta della tua promozione. Ciao Marzia, una buona serata e un abbraccio forte forte forte. Noi continuiamo con una bella begin, Giampiero Vincenzi, Ma quanti amori, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Graziano nel blu dipinto di blu, e andiamo ad ascoltare questo bell'audio messaggio che è arrivato al 345 4845 663.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Claudio, vi
0: ascolto. Ciao Claudio.
1: Sempre.
0: Bene, bravo.
1: E vorrei dedicare al mio amico Giovanni nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Grazie mille, buon weekend. Mandi,
0: caro Claudio, e naturalmente Giovanni ti ringrazia e un abbraccio carissimi. Non ho capito se siete in viaggio insieme, state raggiungendo un amico, ecco. Comunque buona serata e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso, e continuate ad essere in ascolto di Radio Sorriso. Ma soprattutto ditelo a tutti che Radio Sorriso si deve assolutissimamente ascoltare sempre. Una buona serata davvero a voi. Saluto anche Rosa da Tolmezzo, da Tumiec, che mi manda tanti baci e tanti abbracci, e mi scrive: dolcissimo Luca, ti penso. E mi manda poi anche una bella foto con le sue belle bambole. Questa foto è per te con tantissimo affetto, e con la maglietta di Radio Sorriso, ovviamente, Rosa, vero? Quella non deve mancare mai. Grazie mille, un abbraccio e una buonissima serata. Noi adesso andiamo con un bel Sirtaki, la Franco Baguti Band, la voce di Giada con La Nave Andrà, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso.

0: Donna speciale Castellina Pasi, Giampiero Vincenzi e Gianni Drudi, sempre qui su Radio Sorriso. E saluto Norma, una donna speciale, Norma di Noale, un abbraccio forte carissima. Lei telefona, era appena stata in giardino a raccogliere un po' di foglie. Si tiene in movimento perché devo ritornare giovane, quindi mi tengo in movimento. Brava Norma, così si fa, molto molto bene. Ti abbraccio forte e ti auguro una buonissima serata. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca con cocktail di sera. E mi raccomando, fatevi sentire con le vostre richieste musicali al 345 4845 663. Per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. A tra poco, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, la musica, chiedila allo 0423 736 680.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, certo.
9: Eh beh, ma i nostri controlli.
10: No, no, no, le
9: sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso!
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

E rientriamo in diretta dopo questo bel tango Fuego Ricky Ren alle 19:10 minuti di questo sabato 13 giugno 2026, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, voi sorrisini cari, e naturalmente io qui al microfono di Radio Sorriso a tenervi compagnia fino alle ore 20 con tanto tanto piacere. Vado a salutare l'amica Anita di Maiano, amica di Rita, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio cara Anita, un abbraccio anche all'amica Rita e una buonissima serata e a presto di sentirci. Saluto l'amico Gigi da Meduno in provincia di Pordenone, che è in viaggio verso l'Alpago con gli amici Giovanni e Claudio, e l'amico Gigi ha il piacere di ascoltare il mio canto libero e naturalmente io te lo dedico con la voce di Aurora Orchestra Omar Codazzi, il mio canto libero, questo bel terzinato. Ciao ragazzi, buon viaggio.

Daniela Nespolo con Bagnino, questa bella cumbia, e un saluto a tutti i bagnini che in questo periodo sicuramente hanno il suo bel da fare in questa estate 2026, un buon lavoro naturalmente a tutti i bagnini, e un saluto grande anche a Daniela Nespolo. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali. Adesso è il momento di un bel valzer, la storia di Romagna con un sentimentale che è stata richiesta dall'amico Antonio di Parma. Un abbraccio Antonio, una buona serata, e il brano Tutto per te.

bel ballo di gruppo per scatenarci un pochettino. Martina e Luca, Luca e i Blue Moon con Cuore Italiano Mix, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi per le vostre richieste musicali: 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Bonsoir top speaker Luca, che bello ascoltarti qui sulla spiaggia. Se è possibile ascoltare Matteo Tarantino con Mare Mare Blu. E saluti a Luisella di Taggia da Menton, Costa Azzurra, da Teresa. Allora Teresa, saluto te, saluto Luisella e il brano naturalmente, questa bella begin di Matteo Tarantino, Mare Mare Blu, ci accompagna poi per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Ci risentiamo tra pochissimo e adesso il brano Mare Mare Blu, Matteo Tarantino, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vada.

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato la voce di Mary, orchestra Paolo Bagnasco, con il brano Anna. E continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare gli amici Adelio e Marilena di Oriago che mi richiedono un brano di Gianni Dego e io ho scelto per loro una bella dance. Bocce e Pallino, ciao carissimi, un abbraccio e una buona serata.

Luca Orsoni, vento dell'est, vado a salutare l'amico Vianney che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Una buona serata carissimo e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Ma continuiamo con le vostre richieste, siete in tanti anche oggi. Ho praticamente finito gli spazietti, ve lo dico, ma questo mi fa molto molto piacere. Vado a salutare l'amica Lorena di Asiago. Ciao sorrisini, per favore potrei sentire Bambolita di Igor Chimetto? Con un saluto ad Igor e a tutta l'orchestra, grazie e buona serata a tutti. Grazie mille cara Lorena di Asiago, e ti accontento con molto molto piacere questa bella cumbia, Igor Chimetto con Bambolita.

Mirko il moleggiato 2, il ragazzo della via Gluck. Vado a salutare Pippo da Vicenza. Ciao, potete far ascoltare il ragazzo della via Gluck per mia mamma Rita, grazie. Naturalmente vi ho accontentato con molto piacere. Un abbraccio Pippo e un saluto anche alla mamma Rita. Sorrisini, per quanto mi riguarda è tutto. Ebbene sì, queste due orette sono piacevolmente volate come sempre. Io vi ringrazio per la compagnia che ho tenuto io a voi, ma anche voi avete tenuto a me. Siete stati davvero in tanti oggi, come sempre, con le vostre richieste musicali, con i vostri saluti, i vostri complimenti e il vostro affetto e la vostra compagnia. Io vi ringrazio di cuore. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema e poi la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro carissimo direttore Alex. Vi lascio con una bella polca alla stazione, questa bella novità di Walter Losi, sempre qui naturalmente su Radio Sorriso. E per quel che mi riguarda ci risentiamo lunedì a partire sempre dalle ore 18 con Cocktail di Sera. E come sempre fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista e con temperature massime in ulteriore aumento, picchi che toccheranno anche i 33-34 gradi, specie in pianura. Ma i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti, quindi il caldo risulterà comunque sopportabile. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trevi Meteo.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Sorriso.
14: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

Alex Villani con Sensualidad su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me e Elisa, pronti per partire alla scoperta del cinema, pronti per continuare il discorso che abbiamo iniziato in realtà nella puntata di martedì sul Cigno Nero, questo film campione di incassi del 2010, un thriller psicologico, un po' horror. Beh, fin dalla sua uscita il Cigno Nero ha attirato l'attenzione per l'originalità, la forza delle interpretazioni. È un film che unisce chiaramente il fascino della danza classica a elementi tipici del thriller psicologico. Una curiosità che già vi accennavo riguarda proprio l'attrice protagonista Natalie Portman, che ha perso diversi chili, si è allenata mesi perché nel suo personaggio voleva essere credibile. Un'altra curiosità è che il progetto nacque da un'idea di Aronofsky, che è appunto il regista di questo film, e che si è sviluppata nel corso di diversi anni. Alcuni critici hanno notato alcuni richiami, come altri film chiaramente suoi, quindi un ritorno anche nella regia. Anche il trucco, i costumi hanno avuto un ruolo fondamentale, e questo lo dicevamo, oltre agli effetti speciali che sono stati utilizzati. La trasformazione della protagonista è chiaramente frutto di un sapiente lavoro. Tutti questi elementi hanno contribuito al grande impatto di questo film, ma c'è una cosa su cui io mi voglio sempre soffermare ed è la colonna sonora, e quindi fra poco parliamo proprio di questo.

Tutti bianchi con Aveva un cuore su Radio Sorriso. Stiamo parlando del Cigno Nero, questo film. La colonna sonora svolge sicuramente un ruolo importante, essenziale nell'atmosfera di questo lungometraggio. Il compositore, la composizione è stata affidata a Clint Mansell, che ha elaborato poi le musiche di Tchaikovsky, le musiche del Lago dei Cigni, le ha rielaborate alla sua maniera e poi ne ha costruita e ne ha fatto un'opera davvero completamente diversa. Le ha adattate pian piano alle esigenze della narrazione cinematografica. Chiaramente non sono paro paro a quella del balletto, non è chiaramente la musica che ritrae in quel momento, in quel periodo, una scena del balletto, perché qui parliamo di una produzione cinematografica che prende ispirazione dal balletto. Le melodie classiche vengono mescolate, ci sono sonorità moderne, sonorità un po' inquietanti, e questo contribuisce a creare una sensazione di tensione, di mistero che è sempre crescente. È un film di quelli che ti tengono col fiato sospeso dall'inizio alla fine. C'è sempre qualcosa di sinistro, qualcosa di misterioso, di inquietante, man mano poi che si va avanti con questo film, perché ci evidenzia proprio il disagio del protagonista. La musica accompagna questa trasformazione, che è una trasformazione in primis psicologica di Nina, amplifica tutte quelle che sono le emozioni, e in molti momenti la colonna sonora diventa quasi una sorta di personaggio invisibile nella storia. Il risultato è chiaramente una composizione molto bella, molto apprezzata. È stato un grande successo, è stata apprezzata sia dalla critica sia dal pubblico. Ve lo racconto fra poco.

L'orchestra Grande Evento con Te ne vai, stiamo parlando del Cigno Nero, che è stato un grandissimo successo commerciale ma anche a livello di critica. È un film che ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, ha superato il budget di produzione. Natalie Portman ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista, un'interpretazione sicuramente molto attenta anche su quelli che sono i piccoli particolari, ed è un'opera che ha ricevuto molte candidature ai premi cinematografici a livello internazionale. I critici hanno chiaramente elogiato l'idea, la regia, la fotografia, la colonna sonora, le varie performance. Abbiamo detto non soltanto Natalie Portman, abbiamo Vincent Cassella, abbiamo Winona Ryder, quindi attori di grandissimo calibro. E poi tanti hanno considerato il film uno dei massimi capolavori del genere psicologico contemporaneo. Viene studiato, viene apprezzato, è un film davvero molto complesso ma molto molto interessante sotto diversi punti di vista, che io vi consiglio. Dicevo, un film prettamente per adulti, quello è indubbio. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata, della nostra passeggiata nel mondo del cinema. La prossima settimana abbiamo un altro film completamente diverso. Io vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ci salutiamo con Mauro Levrini, Innamorato di te.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21:00.
3: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
21: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
20: Gliel'ho consigliato io.
21: No, il manutentore. È anche carino, sa?
20: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
24: Sorriso!
25: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
26: Certo, le mie mani.
25: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
26: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
25: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e buon inizio di settimana, oggi 8 giugno 2026, in compagnia del vostro Alex, come di consueto l'appuntamento con Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato con la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani, e questa Esibizionista, brano di Annalisa del 2025, estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta una relazione con un uomo narcisista e bisognoso di attenzione, definito appunto esibizionista, con ironia e consapevolezza. Annalisa parla di seduzione, inganno e della presa di coscienza che porta a non cadere più in certi schemi sentimentali. Il messaggio è centrale, è l'affermazione di sé e della propria dignità. Anno di uscita appunto 14 novembre 2025. Andiamo avanti con Cuore Matto, un brano di Little Tony, una delle canzoni italiane più famose degli anni 60. Tra l'altro abbiamo avuto proprio la settimana scorsa, venerdì scorso, qui nei nostri studi, Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, con la quale abbiamo condiviso delle belle emozioni in diretta. Anno di Cuore Matto 67, brano presentato al Festival di Sanremo e divenne un enorme successo, arrivando al primo posto nelle classifiche italiane. Il brano racconta un uomo che continua ad amare una donna che lo ha lasciato per un altro. Il suo cuore matto non vuole accettare la fine della relazione e continua a sperare nel ritorno dell'amata. È una canzone sull'amore non corrisposto, la delusione e la difficoltà di dimenticare qualcuno. L'ascoltiamo con Raul Casadei, questo Cuore Matto.

0: nel cuore con Amedeo Minghi, questo bel successo dalla sua voce originale del 1992 contenuta nell'album omonimo ed utilizzata anche come sigla della telenovela Edera. Il brano parla della forza dei ricordi legati all'amore e alla vita. Minghi racconta come emozioni, sogni, delusioni e soprattutto una persona amata continuino a vivere nel cuore anche quando il tempo passa. Il messaggio è centrale, è appunto che i ricordi più importanti non scompaiono mai e restano parte di noi. È una canzone nostalgica e romantica che celebra il valore dei ricordi d'amore, capaci di resistere al tempo e di rimanere vivi nel cuore. Andiamo avanti con Due vite, brano di Marco Mengoni, una canzone del 2023 che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno. Noi l'ascolteremo dalla voce di Matteo Tarantino. Due vite parla del dialogo tra le diverse parti di se stessi, tra ciò che mostriamo e ciò che sentiamo nel profondo, attraverso immagini intime e oniriche. Mengoni riflette sull'amore, sulla crescita personale e sull'accettazione delle proprie fragilità. È un invito a vivere ogni esperienza senza rimpianti, perché tutte contribuiscono a formare la nostra identità. È una canzone intensa e introspettiva sul rapporto con se stessi e con gli altri, che celebra l'accettazione della propria vita e delle proprie emozioni. L'ascoltiamo con Matteo Tarantino, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

La grande voce di Annalisa Simeoni con Croce di Oro a tempo di valzer lento, questo successo, pensate un po', del 1956 di Nilla Pizzi, uno dei brani più iconici degli anni 50. La canzone ha un tono romantico e nostalgico e usa la croce d'oro come simbolo di amore, ricordo e sofferenza sentimentale. Parla di un sentimento profondo e duraturo, legato a un amore importante che resta impresso nel cuore, anche tra dolore e lontananza. È una canzone d'amore malinconica, tipica della musica italiana degli anni 50, centrata sui ricordi e sentimenti che non svaniscono mai. Aumentiamo il ritmo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con le voci mia e quella di Iris, e arrivano i nostri cuoricini, brano del Festival di Sanremo 2025 presentato dai Coma Cose. La canzone parla di una relazione di coppia messa alla prova dai social e dall'uso ossessivo dei cuoricini, ovvero i like. Racconta come l'amore venga spesso filtrato dai social tra dimostrazioni, incomprensioni e bisogno di attenzioni digitali invece che reali. È una riflessione sull'amore moderno nell'era dei social, dove i sentimenti rischiano di essere sostituiti dai like e dalla comunicazione online. Chiudiamo così in grande allegria con i nostri cuoricini, tutti per voi!

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo! Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili! Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo! Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi! Nei Carrefour ipermarket aderenti e online!
10: Carrefour! All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%! Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online! Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perdere l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Sorriso!
11: Sorriso, grandi firme.
12: Certo, le mie mani ti vorrò.
11: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
12: Cerco.
11: Compagnia di Alex.

L'esercito del selfie apre il nostro appuntamento del venerdì sera con Sorriso Grandi Firme, la mia voce insieme a Marta Morello. Questo brano di Takagi e Ketra con Arisa e Lorenzo Fragola del 2017. Apriamo così in grande allegria questo venerdì. Innanzitutto buon inizio weekend, cari amici di Sorriso. Vi ricordo fin da subito che domani sera dalle 21 alle 22 andrà in onda la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. La canzone L'esercito del selfie racconta in modo ironico la società moderna dominata dai social, dove le persone sono sempre con lo smartphone in mano e cercano approvazione attraverso i selfie, like, post. Parla della distanza tra contatti virtuali e relazioni reali. È un tormentone estivo, che critica con leggerezza l'ossessione per i selfie e i social media, mostrando come possano essere sostituiti però ai rapporti umani autentici. Andiamo ancora in grande allegria con un altro bel brano di Fedez, Annalisa, articolo 31, anno 2023. Sto parlando di Disco Paradise, che ascolteremo con l'orchestra di Paolo Bagnasco in versione cha-cha-cha. La canzone è un tormentone estivo che mescola pop e sonorità anni 80. Parla della voglia di evasione e di leggerezza, come se si cercasse un paradiso fatto di musica, festa e spensieratezza per scappare dallo stress e dai problemi quotidiani. È una hit estiva che celebra il divertimento e la fuga dalla realtà attraverso la musica e l'atmosfera da festa. Andiamo in musica con Disco Paradise, Paolo Bagnasco a Sorriso Grandi Firme.

Il maestro Franco Bastelli con O Sole Mio, celebre canzone napoletana del 1898, scritta da Giovanni Capurro e Edoardo di Capua. Il brano è una dichiarazione d'amore per il sole e per la bellezza della vita. Il protagonista paragona la gioia del sole a quella dell'amore e invita a godere del momento presente, perché nulla è più bello della luce e della felicità che dà calore alla vita. È una canzone simbolo della musica napoletana che celebra il sole come metafora di amore, gioia e vitalità. Ritorniamo romantici con La Notte, orchestra Mary ed Elisa, successo di Arisa, brano del 2012 presentato al Festival di Sanremo, dove ha vinto il premio della critica Mia Martini. La canzone racconta il dolore della fine di un amore. La notte diventa il simbolo della solitudine, dell'assenza e dei pensieri che arrivano quando si resta soli dopo una separazione. È un momento di vuoto emotivo, ma anche di consapevolezza e accettazione. È una ballata malinconica sulla fine di una relazione e sulla sofferenza che si prova quando si rimane da soli. L'ascoltiamo con Mary ed Elisa e ci innamoriamo con La Notte!

Piazza Grande in questa bella versione baciata, questo successo datato 1972 di Lucio Dalla, brano presentato anche al Festival di Sanremo e poi diventò ovviamente uno dei suoi pezzi più celebri e iconici. La canzone racconta la storia di un uomo semplice e un po' ai margini della società che trova nella Piazza Grande il suo luogo di libertà e appartenenza. È anche una riflessione sull'accoglienza e sull'umanità verso chi ha una casa o una vita regolare. È un brano poetico che parla di libertà, solitudine e solidarietà, vista attraverso la vita di un uomo che trova nella piazza il suo mondo. Chiudiamo in dolcezza con Monica Borsato, ascolteremo Alleluia, brano di Leonard Cohen del 1984, contenuto nell'album Various Position. La canzone usa la parola alleluia in modo simbolico e non religioso, in senso stretto, per raccontare il rapporto tra amore, dolore, desiderio e spiritualità. Parla di relazioni umane complesse, fatte di momenti di luce e di caduta, dove anche la sofferenza diventa parte dell'esperienza dell'amore. È un brano poetico e malinconico che riflette su amore, perdita e spiritualità attraverso immagini bibliche e sentimentali. E con questo brano, amici, io vi saluto. Mi raccomando, domani sera non perdetevi la replica di Sorriso Grandi Firme degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto. Un bacio, un saluto e un super sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavialattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
7: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 22 e 5 minuti.

0: Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Sorriso.
2: Momento di Zona Cinema.

l'anima, stesso speaker che vi accompagna in questo viaggio fatto di cinema, stessa trasmissione come sempre ogni martedì a partire dalle ore 20:30, la trasmissione Zona Cinema. Io sono Elisa, siamo pronti per partire per il nostro viaggio. 345 48 45 663 se volete intervenire. Parliamo di un film particolare in questa settimana, si chiama Il Cigno Nero, è un thriller psicologico uscito nel 2010, uno dei film campioni d'incasso, diretto da Darren Aronofsky e interpretato da una bravissima Natalie Portman. È un'opera che è ambientata nel mondo della danza classica, racconta il cigno nero, il cigno bianco, quindi il cigno è quello del balletto di Tchaikovsky. È celebre la morte del cigno, ma insomma c'è tutta quanta l'opera meravigliosa. Quindi racconta una storia molto intensa, molto inquietante, ricca di tensione. Il film appunto prende ispirazione dal balletto Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, rielabora in chiave moderna, in chiave drammatica questo balletto, e attraverso delle immagini molto interessanti realizzate anche col computer eccetera, una narrazione coinvolgente, il regista esplora un po' i confini tra realtà e immaginazione, e la protagonista affronta una difficile ricerca verso la perfezione. È questo che la porta ad amalgamare quella che è verità e quella che è finzione. Cosa racconta esattamente questo film? Ve lo dico io fra poco. Prima però Mauro Ferrara con Il cuore canta, il cuore piange.

Mario Riccardi, ci vediamo alle 9, no? Ci vediamo anche un pochino prima, sicuramente. Allora ci siamo. Stiamo parlando del Cigno Nero, la protagonista è Nina, che è questa giovane ballerina molto bella, vive a New York insieme alla madre, anche lei un'ex danzatrice. Nina lavora duramente perché vuole entrare a far parte della nuova produzione del Lago dei Cigni nella sua compagnia di danza. Quando il direttore artistico Thomas Leroy decide di sostituire la prima ballerina, che è Beth, Nina ottiene il ruolo principale. Lei è molto bella, è molto brava, deve interpretare sia il cigno bianco, che è il simbolo un po' di innocenza, di purezza, ma anche il cigno nero. Il cigno nero è la figura seducente e passionale. Lei è perfetta nel ruolo del cigno bianco, di innocente, di pura, però non riesce a esprimere il lato più oscuro, quello del cigno nero, quella parte seducente, passionale che viene richiesta all'interno di questo balletto. E da quel momento iniziano per lei delle forti pressioni dal punto di vista psicologico, delle forti pressioni che la provocano poi, anche delle allucinazioni. E quindi fra poco partiamo proprio da questo aspetto per raccontare il resto della trama.

voce di Rosita, morena al biondo con ancora del tempo, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando del Cigno Nero. Abbiamo detto che è un film che prende ispirazione dal Lago dei Cigni di Tchaikovsky. La musica è quella, la protagonista è questa Nina che si trova intrappolata in questo desiderio di perfezione. Le viene data la parte per questo balletto e lei deve interpretare sia il cigno bianco, simbolo di purezza, sia il cigno nero, simbolo di seduzione, passionalità. Insomma, riesce a interpretare il primo ma non il secondo. Ma questo desiderio, questa voglia di essere perfetta sotto diversi punti di vista, le mette delle forti pressioni psicologiche. Con l'avvicinarsi della prima rappresentazione, Nina diventa sempre più ossessionata dal desiderio di essere perfetta sia nel cigno bianco che nel cigno nero, e la rivalità con la collega Lily, che possiede spontaneamente tutte le caratteristiche del cigno nero, alimenta le insicurezze, anche un po' le invidie, e quindi la ballerina inizia a soffrire di allucinazioni, perde quello che è il contatto con la realtà. Le paure, i desideri prendono forma, le visioni sono sempre più reali e la tormentano continuamente. Durante la serata del debutto, Nina riesce finalmente a incarnare il cigno nero in modo straordinario, anche quello bianco, però il prezzo da pagare è davvero molto alto, perché il finale, diciamo che lascia lo spettatore sospeso tra realtà e simbolismo. Diciamo che lei come cigno si ferisce in malo modo proprio nell'ultimissima scena, e quindi rimane questo dubbio, cioè a cercare troppo la perfezione alla fine ci si fa del male, un po' questo è il messaggio. E siamo arrivati alla fine della primissima puntata. Giovedì vi racconto qualcosa, quindi entriamo proprio nel vivo della produzione cinematografica, dai simboli, le analogie con chiaramente tutto quello che capita sulla scena, e poi andremo ad analizzare proprio il cast, la realizzazione di questo lungometraggio. Vi auguro intanto una buona serata, ci salutiamo con Checco e B-Band, Anima Greca, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Riso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Caffè Orzo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati da Elisa, pronti per una nuova puntata di Zona Cinema. Anche oggi ci raccontiamo un sacco di cose. Il film in questione è Il Cigno Nero. Abbiamo iniziato a parlarne proprio nella puntata di martedì ed è un film particolare, si distingue perché ha uno stile visivo molto elegante, perturbante, è un thriller psicologico che è uscito nel 2010 e trasmette proprio il crescente disagio della protagonista. La protagonista è Nina, questa ballerina di danza classica. Viene scritturata per lo spettacolo al Lago dei Cigni, molto bello, con la musica di Tchaikovsky. Lei deve interpretare il cigno bianco e anche il cigno nero. Cigno bianco, simbolo di purezza, di bellezza; cigno nero, simbolo di seduzione, di peccato, se vogliamo. A lei viene bene il cigno bianco, non viene bene il cigno nero, si impunta perché lei deve essere perfetta per questo ruolo e comincia ad avere delle problematiche dal punto di vista psicologico, nel senso che ha delle allucinazioni. Diciamo che ci sono tanti utilizzi, ci sono stati chiaramente degli strumenti che sono stati utilizzati per enfatizzare tutte quante le scene. Per esempio, il regista ha utilizzato diversi specchi, riflessi, inquadrature ravvicinate per mostrare proprio la trasformazione interiore di Nina. L'atmosfera è molto cupa di questo film, è carica di tensione. Per alcuni aspetti sembra quasi un film horror, per altri assolutamente no. Chiaramente rimane tutto ancorato al tema della danza. È una storia che affronta diversi temi universali: l'ambizione, la competizione, il bisogno di approvazione, e lo spettatore viene coinvolto in questo crollo psicologico della protagonista. Ancora oggi è uno dei film considerati migliori dal punto di vista dei thriller psicologici degli anni 2000, uno dei film sicuramente più riusciti. Cosa succede? Come è stato realizzato? Quali sono state le scelte? Ve lo spiego fra poco.

Roberta Cappelletti con Baciatevi nel Tango su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora parliamo del Cigno Nero. Il Cigno Nero è interpretato e può essere visto come una riflessione sulla ricerca della perfezione, in maniera ossessiva chiaramente. Nina rappresenta una persona che è incapace di accettare quelli che sono i propri limiti, è costretta a vivere secondo delle aspettative che in realtà non sono vere, e c'è un conflitto tra Cigno Bianco e Cigno Nero che simboleggia proprio la lotta tra controllo e libertà, innocenza e desiderio, innocenza, santità, santità è un po' troppo, innocenza e peccato. Ed è un film che affronta anche il tema dell'identità, della difficoltà di conoscere se stessi, di accettarsi, di darsi anche una fiducia. Le allucinazioni mostrano proprio il deterioramento mentale, l'abbiamo detto più volte, la pressione psicologica è tanta per il personaggio e quindi il personaggio comincia a crollare, ad andare in crisi. È un'opera che invita davvero a riflettere sui rischi dell'ossessione per il successo, è un'opera che io non consiglierei chiaramente ai bambini, è rivolta soltanto ad un pubblico adulto, l'ho detto, un thriller psicologico è anche piuttosto cupo, ci sono delle scene piuttosto forti, quindi anche qui abbiamo un film con delle scene particolari ma che rende l'idea, la porta all'esasperazione. Il film è stato diretto da Darren Aronofsky, autore di opere intense, importanti, ma c'è un cast davvero molto interessante, quindi fra poco ci focalizziamo su queste scelte registiche.

questo è il film di cui stiamo parlando, di cui ci stiamo occupando in questa settimana. È un film diretto da Darren Aronofsky, autore di tantissime opere interessanti, anche molto provocatorie, eh? La sua regia è un po' particolare. Il cast comprende degli attori molto famosi: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder. È stato fatto un grandissimo studio. Natalie Portman è stata davvero molto brava, si è sottoposta a tantissimi allenamenti per prepararsi proprio al ruolo di ballerina. Tante scene di danza sono state realizzate con attenzione proprio al realismo. Lei ha perso anche tantissimo peso per determinate proprio per incarnare questa ballerina, il dramma psicologico, la volontà di essere sempre più perfetta e sempre più magra. La produzione ha ricevuto tantissimi elogi perché c'è una qualità tecnica, artistica, l'utilizzo anche degli effetti speciali davvero in maniera sapiente. Io prima parlavo degli specchi, chiaramente su alcune scene, soprattutto quella del ballo finale, dove lei quasi si trasforma proprio nel cigno nero. È una scena di grande impatto, incute quasi paura. C'è grande attenzione anche per il trucco, per i costumi, per tutto quello che riguarda il film. E diciamo che anche gli effetti speciali sono stati utilizzati in maniera molto molto molto attenta e sapiente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ne abbiamo un'altra su cui ci focalizzeremo un po' anche sulla colonna sonora, successo, insuccesso, critica, insomma tantissimi altri aspetti, tantissime altre, come piace a me dire, carne da mettere al fuoco. Tutto questo lo faremo sabato, sempre alle ore 20:30. Vi auguro una buona serata, ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 23:07.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Alex Villani con Sensualidad su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me e Elisa, pronti per partire alla scoperta del cinema, pronti per continuare il discorso che abbiamo iniziato in realtà nella puntata di martedì sul Cigno Nero, questo film campione di incassi del 2010, un thriller psicologico, un po' horror. Beh, fin dalla sua uscita il Cigno Nero ha attirato l'attenzione per l'originalità, la forza delle interpretazioni. È un film che unisce chiaramente il fascino della danza classica a elementi tipici del thriller psicologico. Una curiosità che già vi accennavo riguarda proprio l'attrice protagonista Natalie Portman, che ha perso diversi chili, si è allenata mesi perché nel suo personaggio voleva essere credibile. Un'altra curiosità è che il progetto nacque da un'idea di Aronofsky, che è appunto il regista di questo film, e che si è sviluppata nel corso di diversi anni. Alcuni critici hanno notato alcuni richiami, come altri film chiaramente suoi, quindi un ritorno anche nella regia. Anche il trucco, i costumi hanno avuto un ruolo fondamentale, e questo lo dicevamo, oltre agli effetti speciali che sono stati utilizzati. La trasformazione della protagonista è chiaramente frutto di un sapiente lavoro. Tutti questi elementi hanno contribuito al grande impatto di questo film, ma c'è una cosa su cui io mi voglio sempre soffermare ed è la colonna sonora, e quindi fra poco parliamo proprio di questo.

Gatti Bianchi con Aveva un cuore su Radio Sorriso. Stiamo parlando del Cigno Nero, questo film. La colonna sonora svolge sicuramente un ruolo importante, essenziale nell'atmosfera di questo lungometraggio. Il compositore, la composizione è stata affidata a Clint Mansell, che ha elaborato poi le musiche di Tchaikovsky, le musiche del Lago dei Cigni, le ha rielaborate alla sua maniera e poi ne ha costruita e ne ha fatto un'opera davvero completamente diversa. Le ha adattate pian piano alle esigenze della narrazione cinematografica. Chiaramente non sono paro paro a quella del balletto, non è chiaramente la musica che ritrae in quel momento, in quel periodo, una scena del balletto, perché qui parliamo di una produzione cinematografica che prende ispirazione dal balletto. Le melodie classiche vengono mescolate, ci sono sonorità moderne, sonorità un po' inquietanti, e questo contribuisce a creare una sensazione di tensione, di mistero che è sempre crescente. È un film di quelli che ti tengono col fiato sospeso dall'inizio alla fine. C'è sempre qualcosa di sinistro, qualcosa di misterioso, di inquietante, man mano poi che si va avanti con questo film, perché ci evidenzia proprio il disagio del protagonista. La musica accompagna questa trasformazione, che è una trasformazione in primis psicologica di Nina, amplifica tutte quelle che sono le emozioni, e in molti momenti la colonna sonora diventa quasi una sorta di personaggio invisibile nella storia. Il risultato è chiaramente una composizione molto bella, molto apprezzata. È stato un grande successo, è stata apprezzata sia dalla critica sia dal pubblico. Ve lo racconto fra poco.

L'orchestra Grande Evento con Te ne vai. Stiamo parlando del Cigno Nero, che è stato un grandissimo successo commerciale ma anche a livello di critica. È un film che ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, ha superato il budget di produzione. Natalie Portman ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista, un'interpretazione sicuramente molto attenta anche su quelli che sono i piccoli particolari, ed è un'opera che ha ricevuto molte candidature ai premi cinematografici a livello internazionale. I critici hanno chiaramente elogiato l'idea, la regia, la fotografia, la colonna sonora, le varie performance. Abbiamo detto non soltanto Natalie Portman, abbiamo Vincent Cassel, abbiamo Winona Ryder, quindi attori di grandissimo calibro. E poi tanti hanno considerato il film uno dei massimi capolavori del genere psicologico contemporaneo. Viene studiato, viene apprezzato, è un film davvero molto complesso ma molto molto interessante sotto diversi punti di vista, che io vi consiglio. Dicevo, un film prettamente per adulti, quello è in dubbio. Siamo arrivati alla fine anche della nostra puntata, della nostra passeggiata nel mondo del cinema. La prossima settimana abbiamo un altro film completamente diverso. Io vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, ci salutiamo con Mauro Levrini, Innamorato di te.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Dormire bene cambia la...
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

0: piace così, lo sai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Sorriso!
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox

0: tappi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Sorriso.
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:01.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Radio Sorriso.
3: Sono le 2:01.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio!
10: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.